the best club in the world. Now, superstar DJ, Jamie Jones.

0: due, oh.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: M2O. You're listening to Dance With Us.

Circle Loco Radio on M2O. Sunshine.

Station. M2L. Più musica.

Siamo nel 2014, questa era We Can Be Hero, prodotta dall'italo-svedese Alesso. Quel periodo lì della EDM era un periodo in cui gli svedesi la facevano da padroni. E questa è una super hit intitolata We Can Be Hero.

0: Eh sì, perché oggi è venerdì. Thank God, it's Friday. Ah! C'è un clima più disteso, più rilassato, si sente che il weekend è praticamente già cominciato perché sono le 5 e qualche minuto, per sì. Cui insomma...
1: Questa è l'ultima puntata di questa settimana?
0: Sì, Mario.
1: E dopo si va in vacanza, finalmente.
0: No, non si va in vacanza. Vacanza. No. Quando
1: siamo
0: si
1: già stati in vacanza?
0: Siamo stati già in vacanza. Poi che noi siamo in vacanza tutti i giorni,
1: bravo,
0: Mario.
1: Bravo. Anche questo è
0: perché
1: vero.
0: Questo lavoro veramente ci permette di essere qui insieme, fare due risate, due chiacchiere in allegria ogni pomeriggio.
1: Sì.
0: In un clima disteso, sereno, armonico, direi.
1: Sì, l'unico che mette tensione sappiamo chi
0: sì,
1: è,
0: certo.
1: Però portiamo pazienza.
0: Ciao, sono Albertino.
2: Wow.
0: Oh, ma non mi hai riconosciuto.
1: No, adesso si sono accese le luci. Oh. Perché qui è in automatico. Quando tu dici ciao, sono Albertino, boom.
0: Ma non è fantastico.
1: Si accendono le luci.
0: Ma Mario?
1: Stavo parlando.
0: Ah, eri tu che parlavi. Ah, sì. Ho capito, Fargetta.
1: Guardami, ecco.
0: Tu sei Fargetta in regia, praticamente.
1: Sempre, sì.
0: Ho capito.
1: Adesso c'è Short in regia.
0: Ex calciatore, sì. Nel fine settimana ci sei tu.
1: Sì, ci sono io.
0: Ci tenevi a dirlo?
1: Ci tenevo a dirlo.
0: Prego, dillo pure.
1: DJ
0: dai.
1: Time e DJ Parade.
0: Quindi. Sei tu in regia.
1: Sono io in regia, sì.
0: Ci teneva, è giusto che si prenda i meriti, perché sono cose che sa fare molto bene. Tu, Alessandro?
3: Ho sentito subito una nota polemica da parte di Fargetta perché penso si rivolgesse a me con quell'espressione poco carina.
1: No, sei anche sfortunato perché ti ho proprio davanti, quindi punto gli occhi lì e sei capitato.
0: Pensa, sei alla mia sinistra. Figura.
3: Alla sinistra
0: del padre.
3: Esattamente.
0: Shorty.
4: Oh, ciao Albe, ciao ragazzi.
3: Mentre saluti gli altri componenti della banda, vado a vedere chi fosse alla sinistra del padre realmente.
0: Nell'ultima cena?
3: Vado a vedere.
0: Vai pure, oppure vai al cenacolo, fai prima qui.
3: Ma non sarebbe male.
0: E qui a Santa Maria delle Grazie. Grazie.
3: Consiglio
0: a piedi.
3: Consiglio
0: vai a,
3: tutti. A
0: piedi e ti aspettiamo.
3: Va bene, va bene.
0: Lo aspettiamo?
4: Sì.
0: Shorty.
4: Oh, ciao Albe, ciao ragazzi. Tutto a posto.
0: Tutto a posto.
4: Sì,
0: non dobbiamo posto. Parlare.
4: No, no, no, no, tutto bene. Tutto molto
0: Tanto
4: bene.
0: Tanto ne abbiamo già parlato ieri.
4: Sì, esatto. Secondo me a posto.
0: Ok. È vero che stanotte hai ascoltato un brano del cantante Fabio Canino?
4: Sì, esatto. No. È diventato il mio cantante preferito da ieri, diciamo.
0: Metaforicamente, la sinistra del padre è interpretata come il luogo degli esclusi. Dei poveri e dei peccatori, dove si situa l'azione di Gesù, o talvolta associata in visioni mistiche alla Vergine Maria. Quindi tu...
3: Ma io non stavo vedendo la metaforicamente, stavo andando a vedere proprio nel quadro del cenacolo chi fosse seduto lì.
0: La persona.
3: Ma sto andando a vedere.
0: Vai a vedere. Vai
1: Giuda,
0: vedere.
1: Giuda era seduta a sinistra.
3: Era in fondo Giuda.
0: Invece la destra di Dio rappresenta la gloria e l'onore della divinità, dove Gesù risorto siede corporalmente. Quindi alla mia destra c'è Mario. Pensa che è una coincidenza, ma è così. Ma c'è la Ginger.

0: Buon pomeriggio!
1: Me lo state chiedendo in molti, se Ale Lippi è alla sinistra, Mario è alla destra.
2: Sì.
1: E Shorty è di fronte, la Ginger dov'è?
0: Sono di fronte a te, ma dietro le spalle di Shorty.
1: Sopra tutti noi.
2: Sì.
3: Brava.
1: Soprattutto.
0: Comunque Giuda era seduto in un angolo a sinistra.
4: In un angolo, in un angolo in fondo. Non immediatamente accanto a Gesù Cristo.
1: Vabbè. Però io lascerei perdere questa metafora.
2: Sì.
1: Perché poi sembra che io mi senta Gesù.
0: E no, questo,
1: non è, questo non è carino, dai, un po' blasfemo. Allora, buon pomeriggio, buon weekend, se per voi è già cominciato, noi saremo qui fino alle 19 come tutti i giorni, da lunedì a venerdì, in questo weekend che precede la

0: Mom, il fine settimana dedicato a tutte le mamme.
1: Sì.
0: E siccome domenica ci sentiremo, ma siamo, diciamo, in replica con qualche programma, non siamo in diretta come adesso.
1: Siamo in replica con DJ Times. Sì.
0: Allora noi vorremmo dedicare alle mamme all'ascolto questa puntata.
2: Ma anche perché, Alberto, bravo, la vera festa della mamma è oggi.
0: Perché?
2: È l'8 maggio,
0: è l'8
2: poi
0: maggio.
2: Però comunque si fa cadere sempre di domenica, la seconda domenica del mese.
0: Ah,
2: quindi
0: vedi?
2: Siamo attualissimi.
0: Siamo perfetti,
2: perfetti,
0: devo dire.
1: Auguri a tutte le mamme.
0: Minchia che ridere, adesso vai con Ciao Mamma di Jovanotti.
1: No,
0: o metti Bennato, Franco.
3: No,
0: lo evitiamo.
3: No,
0: okay.
3: Va.
0: Allora, abbiamo un bellissimo Play With Us anche oggi. E uno di voi vincerà due biglietti, ma due biglietti speciali, due VIP experience per il Kappa Future Festival per il 5 luglio 2026 al Parco Dora di Torino. Il numero è sempre lo stesso, 342-6543-210. Dalla sinistra del padre ci sono aggiornamenti.
1: Ah, oh, sentiamo.
4: Nell'iconografia cristiana tradizionale dell'Ultima Cena, alla destra di Gesù di Nazaret viene raffigurato Giovanni, considerato il discepolo prediletto.
0: Sei Giovanni tu?
1: Io no.
0: Sei prediletto?
1: Molto.
0: Sì.
1: Sì.
2: Ma l'hai ammesso, eh?
0: E la sinistra?
4: La sinistra sto andando a cercare.
0: Vabbè. Adesso musica. Insieme al nuovo dei Disclosure.

0: I Disclosure, questi due ragazzi inglesi col trench, molto classici, due bravi ragazzi che noi abbiamo conosciuto, incontrato, ho visto dal vivo recentemente, bravissimi. Ho visto anche una loro esibizione al Coachella, dove però praticamente il loro show era un DJ set, perché anche tutte le parti cantate non c'erano cantanti presenti nello show.
1: In questo caso no, le parti cantate erano pre-registrate, sì, loro sì, sì, suonavano sopra. Sì.
0: Questa canzone dei Disclosure si intitolava The Sun Comes Up. In effetti, dopo qualche giorno di pioggia questa settimana, è proprio corretto dire che è tornato un po' di sole, sì, sulla nostra penisola.
1: Poco.
0: Non devi, perché devi buttare giù così la situazione meteo?
1: Perché ancora ci sono delle nuvole che girano, sono un po' freddo la temperatura ancora così.
0: Ma io invece trovo che si stia molto bene.
1: Sì, infatti dicevo, si sta molto bene.
0: No, non dicevi che si stava, hai detto che era brutto.
1: Tu l'hai detto, io ripeto.
0: No, tu l'hai detto. Se vuoi litigare ti lascio il mio numero. O la mail, vedi tu. Allora, quindi niente previsioni meteo? Chi è che l'ha inventato le previsioni meteo?
1: Durante la Seconda Guerra Mondiale nascono le previsioni del meteo.
0: A che ora?
1: L'orario non lo so. Beh, però no, nacquero per esigenze. No, nacquero per esigenze militari, perché capire quando far partire
0: quando
1: una flotta, quando
0: lanciare.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Cosa vuoi?
1: Ma lui come fa a sapere tutte queste cose?
0: Ma tu hai fatto il militare?
1: No, però ho studiato. Ho studiato.
0: Allora ho studiato. Non è la stessa cosa.
1: No, chi qua dentro ha fatto il militare?
0: Nessuno.
2: Io,
0: quindi,
2: no.
0: Solo Mario.
2: Io. Solo Mario.
1: Ad esempio, si dice che lo sbarco in Normandia venne scelto proprio grazie ad una finestra meteo favorevole proprio per fare la.
2: Hai capito.
1: Poi, quando si legge che per il 70% di pioggia su un territorio non significa che pioverà per il 70% del tempo, ma che ci sono 70% di probabilità che piova.
0: Questo,
1: beh, è un'altra...
0: questo l'avevamo capito, non è che siamo così stupidi.
1: Poi l'Italia, dicono gli esperti, sia molto complicata da prevedere perché ha diversi microclimi interni.
0: Ma
1: e
0: tu
1: per
0: sei
1: questo...
0: colonnello, scusa.
1: No, però ho studiato.
0: Ho studiato.
1: Quindi è molto complicata da prevedere, quindi se spesso notate che ci sono degli errori nelle previsioni del tempo è proprio perché è molto complicato il territorio italiano da analizzare. Spesso le app danno anche metei differenti perché si appoggiano a rilevazioni meteo a satelliti differenti, quindi ogni applicazione ha il proprio satellite di riferimento, usano dati differenti e per questo sono spesso sballate.
0: Uh-huh.
1: Negli anni 50 e 60 le prime televisioni televisive i presentatori disegnavano a mano le nuvole sulle cartine per far vedere dove sarebbe piovuto, ad esempio. Oggi invece è tutto
0: sinottico. Vabbè, facciamo,
1: sinottico.
0: Ce l'hai le cartine?
2: Ha voglia. Un paio?
0: Disegniamo, scusa.
1: Ma scusa, che tipo di cartine ha?
0: Vabbè.
1: L'ultima considerazione sul meteo che volevo
0: però,
1: condividere con voi, che secondo me è la più interessante anche per noi, è come il meteo influenzi economia e musica. Festival, concerti, eventi all'aperto, il turismo, perfino gli ascolti in radio.
0: Le serate di Fargetta.
1: Certo,
2: solo le mie.
1: Anche gli ascolti radiofonici o la scelta delle canzoni variano in base al meteo, soprattutto per chi è meteoropatico. E quindi in una giornata di pioggia alcune canzoni sono più ascoltate rispetto di altre che invece preferiscono giornate di sole. Questo lo dicono i dati e pare essere confermato come...
0: A me non risulta, perché non è che facciamo la programmazione musicale in base al tempo.
1: Se sei in macchina.
0: Comunque, lui è il Mario, lui è il Shorty, tu sei il Ale e io il Alberto.
2: No, lui è l'Ale.
0: Io sono il.
2: Ah, tu sei il.
0: Il, perché ho messo il che fa la differenza.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.

0: Oh, I like this song. What do you think about this?
1: This is my favorite song. This is now. Sì. Now. Ma only now.
0: Now quando? No, this period or no, oh, today?
1: No, now.
0: Adesso.
1: Only now.
0: Only now.
1: Yes.
2: Come probabilmente sapete se ci seguite da tempo, questo programma su richiesta della nostra proprietà deve essere bilingue. E quindi noi ci stiamo un po' adattando, diciamo, no? Perché siamo avevamo pensato inizialmente ai sottotitoli, sì. Però poi, in inglese.
3: Poi essendo in radio.
2: Poi in radio era più faticoso, poi distrae dalla guida se ci seguite dalla macchina. Quindi intanto qualche parolina la buttiamo dentro.
1: Vabbè, ma prima o poi la faremo una diretta su YouTube, quindi lì possono andare i titoli sotto.
2: In inglese.
1: In inglese, sì, sì.
3: Vanno addirittura in tutte le lingue in automatico e addirittura, sentite cosa vi dico.
1: Sì.
3: Potremmo anche parlare una lingua straniera in tempo reale attraverso l'intelligenza artificiale. Mm-hmm. Molti video già lo fanno, ad esempio al Parlamento europeo, quando parla un politico nella sua lingua, immediatamente puoi sentirlo in tutte le lingue del mondo come se lui realmente parlasse quella lingua. Fantastico.
1: Incredibile,
3: fantastico.
1: Conquistiamo il mondo.
3: Cioè, potresti parlare in greco, Mario, all'improvviso.
2: Ma non è fantastico.
1: Incredibile.
2: Torneremo tra pochissimo, fino alle 19, Albertino Everyday su M2O.

0: sole 1000 persone. Sembra che sia un po' il trend del momento, cioè di fare dei live un pochettino più contenuti. Potrebbe anche sembrare una giustificazione, cioè io non sono in grado di fare tante persone, quindi dico voglio solo 1000 persone perché così sto più tranquillo. Insomma, non mi sembra, cioè un trend, più che un trend mi sembra un po' una protezione, ecco, diciamo così. Però il sesso, del resto non è che sia non è che sono un gruppo così popolare.
1: Sì, ha fatto un paio di canzoni, credo.
0: Sì, direi di sì. Al proposito di Brighton, cioè, quando torna Fatboy Slim a Brighton?
2: A metà luglio, 3 date della Big Beach Boutique quest'estate, quindi torna quell'evento che, a differenza di quelli che lo hanno consegnato alla storia, è a pagamento questa volta.
0: Lui è stato il primo sì. a fare una grande sì. festa sulla spiaggia gratuitamente sì. a Brighton. Quanti anni fa?
2: 2001, 2002, 2003.
0: Poi c'è anche sì. un bellissimo live che oggi credo sia su YouTube. Noi sì. avevamo la videocassetta.
2: Il DVD.
0: E quindi è stato il primo, no? C'erano 200.000 persone davanti a un DJ. Poi dopo, da lì in poi, questa cosa è stata un po' sdoganata.
2: Gratuito ovviamente, perché il segno dei tempi oggi costerà 62 sterline, 50 sterline se... si entra entro le 15, no? Perché spesso adesso si usa anche mettere i biglietti, da Ibiza si fa da tanto tempo, in base all'orario in cui entri.
0: Quindi
2: alla festa.
0: Quindi si svolgerà alla luce, daytime.
2: Sì, dalle 15 a dopo cena, credo, ovviamente.
1: Bello!
0: Cosa?
1: È una bella cosa questa.
0: Bellissima.
2: Sì, tre giorni addirittura quest'anno.
0: Tre giorni. Senza dormire.
2: 17, 18, 19 luglio.
0: Si va a Brighton.
1: Perché no?
0: No, questa è una bella storia. Però se volete sentire un'altra bella storia...
1: No! Adesso la racconto.
0: Sì, vado?
1: Dai.
3: Oh yeah, check this out.
4: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Play the Light. Dei Safri Duo. Safri Duo, ovvero Uffe Sabari e Morten Freeze. Nel 2000, insieme al DJ Michael Parsberg, producono una delle canzoni dance più iconiche della storia recente, Play the Live. Uffe Sabri e Morten Freeze sono due musicisti danesi. Durante gli anni del Royal Danish Conservatory of Music di Copenaghen, formano un duo di percussionisti con ben 6 album all'attivo. È però l'incontro con il DJ e produttore Michael Parsberg, anche lui danese, a cambiare per sempre la loro carriera. L'idea è quella di sfruttare l'abilità delle percussioni di Savory e Freeze per una traccia Eurodance. Nasce così nel 2000 Play the Live, The Bongo Song. Un mix di suoni trance, tribali e pop che conquista immediatamente le classifiche di tutta Europa, trasformando i due percussionisti danesi in vere e proprie star. La canzone totalmente strumentale è il singolo di lancio del loro 7° album, Episode 2, il primo ad essere conosciuto a livello mainstream. Play the Live, The Bongo Song è un'idea originale e vincente. Nessuno aveva mai pensato di mettere insieme i suoni in questo modo. Il singolo vende 1,5 milioni di copie e risulta essere tra i più venduti in Europa. Presente in vetta alla chart danese, svizzera, olandese, tedesca, belga, inglese e americana, nel 2001 Play the Live, The Bongo Song vince il titolo di disco dell'anno in Danimarca, battendo la concorrenza di affermati artisti pop nazionali. Uffe Sabri e Morten Freeze si sono conosciuti nel 1977 e inizialmente proponevano dal vivo opere di famosi compositori classici, tra cui Bach. La svolta elettronica proposta dal produttore Michael Parsberg gli permette di diventare il gruppo danese di maggior successo internazionale dai tempi degli Aqua. Dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive di Sydney 2000 all'Eurovision Song Contest 2001, dagli stadi di tutto il mondo alla colonna sonora del videogioco FIFA 2003, Play the Live, The Bongo Song è stata ampiamente utilizzata per celebrare le imprese sportive. Una melodia iconica e le percussioni di Uffe Sabri e Morten Freeze. Sono queste le caratteristiche che hanno reso il disco immortale. Ed eccola, di nuovo nel DJ Time, Play the Live, The Bongo Song di Safri Duo.

0: Era Play the Live dei Safri Duo. Abbiamo raccontato la storia di questo brano che è stato abbastanza unico nella storia della musica dance. Era il 2001, era DJ Time Story.
1: Più musica. M2O.

0: musica su M2O, che ritmo! Questa canzone mi fa venire voglia di muovermi, di camminare veloce, di correre ma non troppo. Perché? Perché M2O è proprio la radio più adatta se dovete fare attività fisica. Se seguite il ritmo di M2O, rimarrete per sempre allenati per tu. Cos'hai da guardare?
1: Eh no, è giusto, perché fisicamente vedo che ti stai allenando.
0: Ho esagerato.
1: Sto notando questa cosa, sì.
0: Ma io non mi alleno, ascolto M2O e vado a passo di M2O e vado bene, capito?
1: È un allenamento comunque, Berto.
0: Lo so. A proposito di gente che va a passo o che si muove anche con la musica, nella seconda ora di questa puntata avremo il nostro amico Benny Benassi al telefono, che ha fatto una bellissima iniziativa per lanciare il suo album a New York. È andato in giro in bici, quindi si è mosso e sulla bici aveva montato una console e suonava mentre si muoveva per le strade di New York. Lo sentiremo nella seconda ora. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore.
3: Sì, chi sarebbe?
2: Di due biglietti VIP Experience per il Kappa Future Festival, sì, uno dei più grandi festival di musica elettronica del mondo, il 5 luglio al Parco Dora di Torino. È un ascoltatore che secondo me ci vuole mettere in difficoltà, perché non si capisce qual è il nome e qual è il cognome. Lui è un giovane ascoltatore, ha solo 21 anni ed è un tecnico delle stampanti. Il suo nome, o forse il suo cognome, è Federico Antonio da Perugia.
4: Federico Antonio
2: da Perugia. O forse ha due nomi, perché di solito non diamo mai il cognome in diretta, eh. Ma sentiamo Federico. Federico, com'è? Dove sta la verità?
5: Eccoci,
2: ciao.
5: Eccoci, tutto bene.
2: Tutto bene. Quindi hai due nomi?
5: Sì, due nomi. Federico Antonio.
2: Quindi il cognome non lo diciamo perché per privacy, no? E li usi tutti e due sempre?
5: Sì, li uso entrambi.
2: E i tuoi amici come ti chiamano?
5: Gli amici, ma Federico e basta di solito.
2: Ah, ok. Anche a casa, i tuoi parenti, i genitori, i fratelli?
5: Sì. Poi qualche soprannome, Totò per esempio.
2: Totò?
5: Però sì.
2: Totò è più su Antonio però, eh?
5: Sì, infatti diciamo che nasce questo Totò, perché un po' no, per esempio, il comico di un tempo, io poi diciamo abbastanza... Mi diverto, faccio divertire, mi tengo abbastanza simpatico, quindi Totò, ecco.
2: Beh, Totò non appartiene assolutamente alla tua generazione, ma è di un, cioè, è il capo.
5: No, però sono un grandissimo fan.
2: È il capo
5: anche
2: di
5: suo.
2: Tutto. Fantastico. Bene,
5: però,
2: bene.
5: Sì, diciamo, un ragazzo di altri tempi, nonostante abbia solo 21 anni, ancora sono di altri tempi, cresciuto con Totò, Fantozzi, il mitico Fantozzi, M2O, diciamo, ecco.
2: Ecco. Quindi ci hai dato dei vecchi praticamente, mi sembra di aver capito.
5: No,
2: ma guarda, l'altro giorno parlavamo del fatto che molti della tua generazione si appassionano a cose un po' da adulti, si vestono un po' da adulti, e seguono personaggi adulti e quindi non ci sorprende, diciamo, ecco, questa cosa che ci stai dicendo. Senti,
5: no,
2: però ti piace la musica elettronica?
5: Sì. Diciamo, la sento spesso.
2: Ok, allora abbiamo due biglietti VIP Experience per il Kappa Future Festival, che sarà un'esperienza bellissima, vedrai, ti divertirai. Hai già deciso chi porterai con te?
5: Allora, ancora no. Devo fare un po' un giro di chiamate, però qualcuno in mente mi verrà, ecco.
2: Va bene. Federico, divertiti, ti auguro buon weekend, grazie.
5: A posto, grazie mille. Se non mi dispiace, volevo salutare Giacomo, che è il mio datore di lavoro, che probabilmente ci starà sentendo in questo momento, e poi anche mia madre, mia sorella, lo Stinca e Lorenzo.
2: Bene.
5: E il mio collega Giulio.
2: Bene, bene, bene. Quindi abbiamo sette nuovi ascoltatori. Grazie a Federico.
6: Sono un euro ascoltatore, 7 euro.
2: 7 euro, lì puoi pagare con bonifico, come preferisci, va bene?
5: Va bene, mandate tutto.
2: Grazie, ciao Federico.

0: Questa signorina che oltre a rappare produce, è veramente un fenomeno. Missy Elliott, qui siamo nel 2001 insieme a Nelly Furtado, Get Your Freak On. Di cosa parla questa canzone? Freak, Get Your Freak On?
1: Dimmi.
0: Come dimmi? Ho fatto la domanda.
1: Dimmi, no.
0: Dimmi cosa.
1: Non lo so io di che cosa parlo.
0: Non lo sai di
1: che cosa. No, dimmi, illuminami.
0: No.
1: Allora basta.
0: Mi rifiuto di...
1: Ok.
0: Parla del frico, che è questa specialità del Friuli.
1: Frico è buono, l'abbiamo anche
0: molto
1: mangiato.
0: Molto buono, un po' pesante.
2: Patate e formaggio, no? Tipo.
0: 3 punti per sciogliere.
3: Yeah. In realtà... Buono. In realtà è un po' spinto il frigon.
1: Ficco.
0: Ho cercato di mascherare perché il testo in effetti è un po' porno.
1: Vedi, perché non volevo parlarne.
0: Essendo Ale Lippi l'esperto di Pornhub, ha capito subito il contenuto.
3: No, perché questi testi spesso hanno solo questi modi di dire. Anche Get Lucky the Daft Punk un po' aveva questo sottotesto, no?
1: È come se noi dovessimo fare una canzone ciumblas alla fine.
3: Facciamola. Frigon vuol dire...
0: Ce lo ficco.
3: Cioè, coinvolgerti in attività esplicite.
0: Sì, ma io ho cercato di essere più edulcorato, no, e invece infatti, poi siamo arrivati lì.
3: Però coinvolgerti in attività esplicite, siamo sempre nel range dell'educazione, nella spiegazione.
0: Changanas and God, robe così.
1: Giusto, Changanas.
3: Di questo parla.
0: Questa l'hanno capita solo in Sicilia.
3: Di questo parla, dai.
0: Va bene.
3: Mamma.
1: Prima c'è Chianao e dopo arrivavo.
0: Grazie della chianata, Felisandro. Felisandro.
3: Che è un po' ambiguo, però.
0: E tutta la redazione di M2.
1: No, chianata vuol dire salita.
2: Infatti c'era un vocalist in Sicilia, faceva una serata e diceva "Acchianate le mani", diceva.
0: Davvero? Sì.
2: Forza, acchianate le mani.
4: Cosa significa?
0: Che tirate su. Sì, ha un doppio significato. Quello che diceva Mario invece è saltare addosso a qualcuno, giusto?
3: Che serve cianghianas.
0: Ciacchia.
1: Gli salterei addosso.
0: Ok. Io
3: dal maestro posso solo prendere appunto.
0: Ecco. Possiamo andare con le news.
1: Prego.
0: Grazie, è arrivato il fax adesso in questo momento. Giappone, ubriaco chiama i soccorsi perché non riesce a uscire di casa, ma aveva semplicemente dimenticato che la porta è a scorrimento, non a spinta.
1: È messo male.
0: Cioè, la porta era, capito? E lui spingeva.
3: Bella scena.
0: Però sai che sapere che anche in Giappone, che sono così precisi, educati, ci sono i cretini anche lì.
3: Ma non reggono l'alcol.
0: È confortevole. Ah, è vero che loro hanno quel problema.
3: Sì,
0: come me, io sono giapponese allora.
3: Più o meno, sì.
0: Germania cerca di corrompere un poliziotto offrendogli una fetta di pizza calda appena ritirata, peggiorando la situazione.
3: Vedi tu.
0: Cioè, tipo, documenti. No, no, lei è in multa.
3: No.
0: Mia, la vuoi la fetta?
3: È questa. Che in Germania parlano così, no?
1: Sì. Ci andava meglio noi, Alberto, una volta.
0: Quando?
1: Perché davamo le cassette mixate, ti ricordo?
0: Tu davi le cassette. Io non ho mai tentato di corrompere nessuno.
3: Quindi si riapre il caso.
0: Lui.
3: Si riapre il caso a distanza di 3 minuti.
1: Tutti avevamo le cassette mixate.
0: Questa è concussione.
3: Guarda, Repubblica, clamorosa, a distanza di 30 anni si riapre il caso delle cassettine di Mario Fargetta.
0: Ti devi vergognare.
1: No. Vergogna!
0: Qua tutti avevano. Sai cosa faceva lui? Adesso te lo dico io. Questo no, questo
3: abbiamo la testimonianza di un amico, due
0: non
3: punti.
0: Lo faceva solo lui, lo facevamo tutti.
1: Esatto.
0: Negli anni 90 c'era l'abitudine di avere le cartoline, noi DJ di Radio DJ, con la foto, no? Proprio una roba old school sulla quale si facevano gli autografi, no? Quindi foto sempre nel cassetto vicino al libretto, ok? Quindi salve, il libretto e patente. Allora tu tiravi fuori il libretto patente, facevi cadere una cartolina sperando
2: che lui...
1: Per fortuna in quel periodo
0: sì.
1: Sì, no, 90%.
0: Ah, ma lei, ho capito chi è. Si riapre... sì, però stava andando forte.
3: Si riapre il caso.
0: Australia, guida una sedia a rotelle motorizzata trasportando una cassa di birra e mangiando un panino con entrambe le mani.
3: Poi
0: multato.
3: Grande.
0: Quante mani aveva?
3: Bello carico.
0: Canada, uomo lascia il lavoro e la famiglia per inseguire il suo vero sogno. Qual era?
1: E qual era?
0: Vivere come un bambino di 6 anni.
3: E chi può biasimarlo?
0: Vabbè. Amsterdam, turista protesta in comune perché ci sono troppi canali e continua a perdersi con la bicicletta.
4: Allora vogliamo togliere sti canali qui a casa.
1: E cosa gli hanno detto in comune? Vai a Venezia.
0: Vai a Ciappairat. Dicevano, tolgono la sedia al nonno mentre si siede, lui cade e la festa di battesimo finisce in rissa. Ma il nonno ha partecipato alla rissa o era spettatore?
1: Questo non te lo sappiamo dire.
0: Vabbè.
1: Quelli sono quegli scherzi che qualcuno potrebbe prendere male.
0: Sì. Sono gli scherzi che fai tu, Mario.
1: Io facevo lo stecchino nella sedia.
0: Sì. È tutto per le news di questo venerdì 8 maggio. Le prossime lunedì alla stessa ora. M2O.

0: And Midwell.
1: 更多音乐
2: Mid Music.
3: احلى مزيكا
4: 买 multa musica.
0: Più musica.
5: Ti ho chiamato per dirti che

0: Emmanuel. Emmanuel, che saluto, è un po' che non ci vediamo, mi ricordo ci siamo conosciuti, Emmanuel, quando mettevamo spesso la tua canzone qui a M2O, tu venisti anche a trovarci. Cosa vuoi?
1: Ma non facevi film porno, Emmanuel?
0: No, ma no. Altro, no. A parte che non era un film porno, era un film softcore, diciamo, si chiamava Emmanuel, una roba anni 60-70.
1: Tu pensa alla vera Emanuel che adesso ci sta ascoltando.
0: No, mamma, no? Bravissima Emanuele, questa canzone si chiama Ita Love, che tra l'altro è stata anche inserita in un film importante, credo, di Sorrentino, se non sbaglio. In che film era sta canzone? In una scena?
1: Non me lo ricordo.
0: Non te lo ricordi?
1: No, non lo ricordo.
0: Cosa sei qui a fare allora? Sapientino?
1: No,
0: non lo so.
1: Dogman.
0: Forse Dogman. Un bel film.
1: Dove c'erano anche un sacco di musiche elettroniche
0: molto belle. Sì,
1: Dogman,
0: no?
1: Molto bello, ecco. Ve lo consiglio,
0: sì,
1: storia
0: bello.
1: Vera.
0: Sì, sì, sì. Questa canzone si chiama appunto Ita Love ed è una canzone dance con un testo che però non è felice, insomma. Ma del resto siamo pieni di canzoni poco felici, Come mai? C'è tristezza nell'aria?
1: Non lo so.
0: Abbiamo ricevuto proprio questa mattina dall'istituto del dottor Sgarbelli qui una ricerca che dice appunto che gran parte dei testi delle canzoni sono tristi, pur essendo apparentemente canzoni anche allegre o magari ballabili, no? Però invece parlano di cose tristi. Questa è una base triste. Il testo non c'è, no? Quindi già siamo tristi. Poi se mi metti sta base triste, per favore. Ci colleghiamo col nostro inviato che dovrebbe essere già nel reparto tristezza dell'ospedale San Luca di Bergamo, che non esiste ovviamente.
1: Infatti mi stavo chiedendo.
0: È tutto falso, un po' tutto okay. Come tutta la trasmissione.
1: I dati
0: sì.
1: Dicono che dal 2020, anno purtroppo funesto perché iniziò la pandemia di coronavirus in tutto il mondo.
0: L'anno del Covid.
1: Esattamente, i testi delle canzoni sono diventati molto più tristi.

0: tristi rispetto agli anni precedenti.
1: Me ne ero accorto.
0: Proprio perché il mondo ha scoperto in quegli anni una fragilità molto importante che gli artisti hanno tradotto in musica.
2: Pensa che se questo periodo fosse stato tipo negli anni 70, Albano e Romina Power avrebbero cantato Fragilità,
0: potrebbe essere
2: a posto di Felicità.
0: Anche per quanto riguarda le canzoni a stampo dance, che mettete molto sulla vostra emittente, mi hanno detto
2: M2O,
0: no? M2O
2: parecchio, sì.
0: Spesso ad una base ritmata si sovrappone un testo particolarmente triste rispetto a quello che invece la musica dance dovrebbe comunicare. Quindi anche nella musica dance un po' c'è questa tendenza a raccontare amori che finiscono, fidanzati o fidanzate che partono, fragilità, anche nella musica che dovrebbe essere felice.
1: Cioè, quindi c'è più gente che si lascia invece di mettersi insieme.
2: Sì, non solo d'amore, sì, proprio fragilità, ma anche tristezza. Cosa possiamo fare noi per
0: quello che facciamo ogni giorno?
2: Ma basta.
0: Quello che facciamo ogni giorno, strapparvi un sorriso.
2: Ma anche nei testi dei rapper, per esempio, c'è tanta tristezza. Questi ragazzi giovani sono molto tristi.
0: Raccontano le loro
2: sensazioni. Io capisco la tristezza, non capisco la mancanza di ironia. Perché invece chi li ha preceduti, che sa scrivere bene, io parlo di Axe, parlo di Marra, parlo di Fibra, hanno scritto cose belle usando anche spesso l'ironia, che per me è sinonimo di intelligenza. Applauso.
1: Vota Albertino! Vota Albertino!

0: un'altra hit lanciata da questa emittente radio, e mi vanto con i miei amici quando vado al bar, The Another, in cui noi abbiamo creduto dal giorno zero. Vi ricorderete, abbiamo messo tutte le loro canzoni. Questa è quella che ha avuto forse più successo, però anche le precedenti erano molto belle. Era Talk to You, voglio parlare con te, io e te dobbiamo parlare. Ridi.
1: Adesso che posso ancora ridere.
0: Colgate. Esatto. Vabbè, fino alle 19 con Albertino Everyday. Hai saputo di Sciotti, no?
2: Sì, ieri.
0: Ieri, abbiamo già detto ieri.
3: Sì.
0: Io ho avuto la notizia, me l'hanno venduta qua.
2: Sì. Addirittura?
0: Sì, nei corridoi mi hanno fermato 3-4 persone dicendo: ho una un'esclusiva, se la vuoi sapere dammi 10 euro.
3: Sì, ma rispetto a ieri adesso com'è la situazione?
0: Adesso è calma.
4: Sì. Sono due giorni che non si parla d'altro nel building.
0: Nel building. Nel
3: cioè
0: building.
3: L'ha messo d'oro?
0: Mm-hmm.
3: L'ha messo d'oro?
0: Non lo so se l'ha messo. Sembra normale. Sì, è un normale. Canino normale.
2: Sì.
0: Comunque sta storia di vendere le notizie non è una cosa nuova, Ho saputo che c'è una signora inglese, vero?
5: No, molto peggio.
0: Di dov'è?
5: Molto meglio.
0: Di dov'è?
5: Colombia.
0: Ah, dalla
5: molto
0: Colombia.
5: Molto meglio dell'Inghilterra.
0: Cosa fa questa signora?
5: Si è inventata questo servizio, vende i pettegolezzi del quartiere ai condomini.
0: Ma quanto costa?
5: Dipende dal tipo di notizia. Lei vende.
0: E che tariffario ha?
5: Nessuno lo ha pubblicato, nessuno ce lo fa sapere, ovviamente. Però sta girando molto questa storiella.
3: Ma scusa, mi viene la domanda.
0: È una portinaia?
5: Probabilmente.
3: Ma la domanda sorge spontanea. Ma lei non la conosce nessuno, non sa nessuno? O si sa chi è?
5: Troppi dettagli, io so solo questa cosa qua. Mi è arrivata questa voce qua, ho dovuto pagarla. Tra l'altro non è arrivata gratuitamente.
3: No, perché se la scoprono rischia, rischia un po' o sbaglio?
0: Non lo so.
5: Sì, se la scoprono rischia, però evidentemente è in anonimo.
0: Fabrizia,
5: no?
0: Corona si chiama. La
3: Fabrizia Corona.
5: Coronas, è spagnola.
0: E invece stavo pensando, non so se avete visto mai voi la serie Ginger.
4: Sì.
0: Ma tu Bridgerton l'avevi visto?
4: No.
0: Non l'hai visto?
4: No, non l'ho visto.
0: Mi sorprendi?
4: Mi sono persa qualcosa?
0: Sì, qualcosa che è inerente a quello che stavamo dicendo, perché la prima serie che io sono stato obbligato, io mi ricordo l'ho vista tutta legato a un divano, per cui...
4: Sì, è vero, mi ricordo. Io l'ho vissuta coi tuoi racconti.
0: Sì, c'era questa tipa di cui non si sapeva il nome, che appunto in quel periodo là, che non so quale fosse, comunque era un periodo in cui non c'era la TV, non c'erano i giornali, eccetera.
3: Nel 30 dopo Cristo.
0: Non lo so, lei scriveva un giornaletto, e, rimanendo in anonimato, dove raccontava i pettegolezzi di tutta Londra.
3: All'inizio del 1800.
0: 1800, sì. È un po' questo, no?
3: Sì. Ma non l'ho mai vista, non l'ho mai visto.
0: Però in un'era in cui tutti sanno tutto attraverso i social e i media vari, ritornare al quartiere non è male. Per esempio tu, Ginger,
4: sì.
0: Un gossip del nostro palazzo?
4: A voglia. Ciao. A voglia.
3: C'è un tarifario la Ginger che...
4: A voglia.
0: Ma facciamo una colletta.
4: Guarda che potrebbe anche riguardare qualcuno dei presenti.
3: Ma certamente.
0: Certo.
4: No, non credo.
3: Potremmo fare un giornalino interno che gira.
0: Che anonimo.
3: Viene aggiornato ogni settimana. Sì.
4: Voi temete qualcosa?
0: Temete? No, io no,
4: no,
0: io sicuro, no. Io assolutamente.
4: Certo.
2: No, io zero.
0: Allora facciamo.
6: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.

0: e di gossip, di cose che non si potrebbero dire. Io ne ho, sono tanti anni che frequento questa via, questo palazzo. Per esempio ne avrei anche uno su Turbo B degli Snap che abbiamo sentito con l'M2 Old del 2000, no, 1990, altro che 2000. Però non lo posso dire.
1: No, dillo, dai.
0: Vabbè, è andato in bagno.
2: E cosa ha fatto?
0: Indovina.

0: I like this song, that's her. Do you like this song?
1: Yes.
0: Cosa?
1: I do.
0: Bene, bene, bene, facciamo progressi con l'inglese. Erano Cyril Wiz Khalifa con That's Her su M2O. La puntata di venerdì 8 maggio di Albertino Everyday continua fino alle 19. Tra poco avremo al telefono il nostro amico Benny Benassi.

0: Runaway è il titolo della canzone che mi sento di tradurre: corro via, vado in giro. Un po' come ha fatto Benny Benassi lo scorso weekend nelle strade di Manhattan, New York City, per lanciare il suo album Feel the Bass. E abbiamo provato a chiamarlo l'altro giorno, ma aveva ancora il fuso orario, adesso si dovrebbe essere ripreso. Benny, sei con noi?
1: Ciao ragazzi, ciao Alba, eccolo là.
0: Eccolo là. Allora ci siamo lasciati, ciao, bentornato innanzitutto. Ci siamo lasciati quella domenica per l'ultima data del Morning Club, che è stata una domenica incredibile, no?
1: Bellissima, spaziale, bellissima, bellissima.
0: Spero che anche tu ti sia divertito.
1: Tantissimo, no, mi sono divertito veramente tanto. E la cosa bella è che, pur essendo mattina, musicalmente non ho fatto sconti, cioè ho messo le cose che volevo mettere,
0: ho sentito,
1: e hanno ballato tutto. Hanno ballato tutto.
0: Guarda, anch'io la prima volta che abbiamo fatto il Morning Club alla fabbrica ho pensato che fosse una situazione più da ascolto, invece poi mi sono reso conto che c'era proprio una situazione quasi come...
1: Sì, ma anche, guarda, ho rivisto dei video dei ragazzi, ad esempio degli Oro Nettuno, no? Che hanno suonato prima di te.
0: Sì.
1: E anche loro si sono divertiti tantissimo, anche loro mi hanno detto, hanno suonato quello che suonano di solito nelle loro serate disco, funk, tutto quello che suonano. Cioè, quindi era come una serata in discoteca traslata al mattino.
0: Sì, sì. Bene, quando poi ci siamo lasciati, tu mi avevi anticipato che saresti partito per New York per lanciare il tuo album, no? E poi ho visto un po' di immagini e ho pensato, cacchio Benny, quante emozioni una dopo l'altra. Questo ho pensato, no? Perché comunque quella di domenica è stata una comunque bellissima, ma è una forte emozione stare sempre davanti a 10.000 persone, no? E poi ti ho rivisto lì e ho detto, cacchio, pensa, questo ragazzo è una dopo l'altra. Raccontaci un po' quello che hai combinato.
1: Ma allora guarda, volevo far uscire un album che chiudesse un po' un cerchio. È il quarto album con la nostra casa discografica, che è la Ultra, quindi ho chiuso il cerchio, diciamo, di questi quattro album. E anche se, sai, ultimamente, diciamo, si fanno più dischi, magari i singoli, no? Perché comunque poi tanto si guarda molto lo streaming, un singolo magari te lo passa alla radio. A me piaceva però fare qualcosa, insomma, per i miei fan che vengono sempre alle serate, mi piaceva fare un progetto come si faceva
0: più completo, diciamo,
1: più completo, sì. Quindi abbiamo fatto questo album e poi ho pensato, mi piacerebbe per promuoverlo vorrei fare un weekend, diciamo, newyorkese, cioè vorrei fare un Feel the Bass weekend in New York, e ho contattato tutti i locali dove io di solito lavoro e che mi hanno ovviamente aiutato, e quindi ho fatto una serie di DJ set a partire da, appunto, quello che probabilmente hai visto anche tu di Times Square al pomeriggio di venerdì. Poi ho fatto, che quello tra l'altro è stato bellissimo, anche se in realtà tu non lo puoi annunciare, cioè loro ti danno il via un'ora prima, tu puoi annunciare a Times Square, okay, suoni a Times Square
0: però avete chiesto i permessi per poterlo fare.
1: Sì, c'è proprio questo school bus, c'è un'organizzazione che ha questo vecchio school bus che si apre sopra, che quindi ha il tetto con già tutto l'impianto e tutto, e vai, e loro vanno in diretta su Twitch. Quindi tu gli dai un canale dove vuoi stare in diretta e loro vanno in diretta su Twitch, però l'unica cosa è che lo puoi annunciare solo un'ora prima, per ovvi problemi di
0: sicurezza.
1: Di sicurezza. Però quello è stato divertentissimo. Poi ho fatto il venerdì sera un clubettino.

0: piccolo, un po' più per gente, un club privé, per gente un po' della nostra età, perché comunque c'è una bellissima comunità a New York italiana di ragazzi, insomma, di ragazzi un po' più
1: ragazzi,
0: 40,
1: adulti, ragazzi adulti,
0: ragazzi adulti della mia età, quindi ho fatto questo piccolo set in questo clubettino che è un members club, e poi ho fatto il Marquee, che è il locale che faccio di solito a New York, che è del gruppo Tao. E poi la sera dopo, il sabato, ho fatto lo Skyline, questo Skyline al 100° piano a sbalzo, si chiama The Hage, è una terrazza a sbalzo sulla città che da un paio d'anni hanno dato in gestione appunto a questo gruppo e fanno...
1: A che
0: fanno
1: ora?
0: Serate,
1: a che ora
0: fanno
1: questo?
0: DJ. Da mezzanotte, questo ho fatto da mezzanotte alle 2:30.
1: Sì,
0: però c'è proprio a sbalzo.
1: Sì, ho seguito un po' tutto e stiamo guardando adesso le location che ci stai dicendo.
0: Poi hanno questo impianto che tu giri dietro ai bassi e non senti più niente. C'è un impianto che ha zero i bassi, per cui tu in pista hai una pressione incredibile, giri dietro ai woofer, non lo senti più, perché comunque hanno questo, è un sistema che ha zero i bassi e quindi riescono a farlo.
1: E poi è chiuso in bicicletta.
0: Poi ho chiuso la domenica perché c'è questo raduno di ciclisti che fanno ormai da, credo lo facciano da 30 anni, che si chiama Five Borough e bike, e in pratica sono i 5 quartieri più importanti di New York che li fanno in bicicletta. Quest'anno erano 32.000 iscritti alla partenza, anche
1: quindi tu ti sei unito a loro, però oltre ad avere la bici, rispetto a loro avevi anche la console.
0: Sì, avevo questa bici speciale, anzi guarda, faccio un saluto a Frank, questo mio amico di Modena, storico ciclista che vive a Los Angeles, che ci ascolta sempre, cioè vi ascolta sempre, scusa, ascolta sempre le 2 ore di DJ. E quindi gli faccio un saluto. Lui mi ha preparato questa bici partendo da una mountain bike, e dove ho attaccato davanti questo, era una specie di bici da fornaio francese.
1: Sì, l'ho vista, molto, molto
0: e poi
1: bello.
0: L'ho messo sopra la console, le casse.
1: E quanto hai pedalato?
0: L'ho fatto a metà, erano 30 km, 32 km.
1: Beh, per uno che va in bicicletta come te non sono...
0: No, ma sai qual è il problema? Ti faccio ridere, perché poi magari chi ti ascolta anche così un po' ride. Il problema è che la bici si rovesciava, perché in pratica ha un sistema che sono come gli scooter, quelli che vedi a Milano con le 2 ruote davanti, no?
1: Sì.
0: Da guidare sono un po' strani perché flettono. Solo che col peso ogni tanto, se non stavo attento, infatti se guardi i video...
1: Beh, non è proprio... Certo, sì. Molto più fatico. Quindi sei contento di questa tua...
0: Sono felicissimo, Alba.
2: Benny, una domanda. Ciao Benny, sono Ale. Ti ho visto bello bardato in bicicletta, ma il clima com'era?
0: Allora, il mattino presto, sai, lì partono, siamo partiti alle 7, eh? Quindi ero bardato quando siamo partiti, poi dopo si era scaldata. Però abbiamo avuto un weekend bellissimo, avevano messo pioggia, invece poi il weekend, sai, New York poi cambia tutto molto velocemente, c'è il vento, quindi... Per cui al mattino c'era freschino.
2: Ho visto con i guanti, la sciarpa, poi piano piano, dai. Benny, sono Mario, ciao. Benny.
0: Ciao Mario, ciao. Come stai?
2: Bene, grazie. Senti, ma andare in giro in bicicletta c'è sempre una preoccupazione, poi con quel peso, di bucare. Tu non è che hai bucato, no, non hai bucato.
0: No, non ho bucato, però ero ben assistito. Avevo un gruppo di ciclisti intorno molto esperti, che erano venuti, ragazzi addirittura che erano venuti apposta con le bici da Los Angeles, amici di questo mio amico Frank, che ha una squadra di ciclismo, e quindi...
1: Bello. Sono quelle cose che sicuramente ti ricorderai per un bel po'.
0: Quella era l'idea.
1: Allora adesso noi, così per chiudere veramente il cerchio, ascoltiamo uno dei brani dal tuo album Field Bass e speriamo di dividere di nuovo presto la console e fare un'altra festa insieme, Benny.
0: Ragazzi, grazie, non vedo l'ora.
1: Ciao,
0: Benny!

0: quello del padre. Mario non è Giovanni, ma è comunque il prediletto di Albertino.
1: Mi spiace.
0: Polemica.
2: Benissimo, figurati.
0: Le previsioni meteo nascono dalla Seconda Guerra Mondiale e influenzano economia e musica. Oggi Albertino è il Albertino, con il che fa la differenza.
1: Brava Ginger. Brava.
0: Il trend del momento è fare live con poche persone, ma a noi non ci freghi, più che un trend sembra una protezione.
1: Sì, sì, sì.
0: M2O è la radio più adatta per fare attività fisica e questo è un dato di fatto. Si riapre il caso delle cassettine mixate spacciate da Mario. Lo stesso Mario che ora vuole produrre una canzone dal testo Ciunflas Ciunflas e Cinchianas Cinchianas Ancoddu.
1: Chissà se lo farà, chissà.
2: Non lo so.
0: Una volta si facevano cadere per sbaglio le cartoline per corrompere un vigile a non darti una multa.
1: Sì, una volta però.
0: Dal 2020 i testi delle canzoni sono più tristi e spesso manca ironia, e che è sintomo di intelligenza.
1: Eh sì, secondo me sì.
0: E ora una notizia fuori onda.
1: Sì.
0: Turbo B è andato a fare la cacca nei bagni della radio durante una sua
1: ospitata. È confermato.
0: E non ha lasciato proprio dei fiorellini.
1: No.
0: Per fortuna che ci siamo noi, altro che i testi della canzone, che siamo divertenti. Buon weekend a tutti.
1: Buon weekend, grazie. Ci sentiamo nel fine settimana con la DJ Parade, il DJ Time, la mezcla, 1212. Seguite M2O anche durante il weekend. E noi invece col il nostro appuntamento quotidiano torneremo lunedì alle 5.
3: Ciao a tutti!
4: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Anche questa mattina puntatona.
3: Canale 714, digitale terrestre.
2: Uey, Walter!
4: Buongiorno ragazzi!
2: Questo è il nome della radio, il programma è tutti i giorni con voi, il Morning Show, la famiglia, sono Walter Pizzulli. Siete pronti a scegliervi una delle quattro sale nella 1 Dance, 2 Latina, 3 Rock e 4 Lenti?

data purché sia buona, capito? Tipo per esempio, se volete ballare in sala 1 lì troverete la musica dance, nella sala 2 c'è la musica latina, nella 3 c'è rock, nella sala 4 anche i lenti, più slowly. Slowly, slowly. E poi uno dice, dipende anche dal momento, dal mood che si respira. Nella

0: sempre Terry da Roma.
1: Da Roma, Terry.
0: Isla Bonita, perché mamma, tu sei molto bonito.
2: Tu sei molto bonito. Voi, famiglia, siete bonitissimi. Sai che dopo l'ammetto, perché ho voglia di Isla.
3: Ciao, Walter, io sono Nini, Dauta, il panettiere. Ascolta, ciao. Io vorrei...
2: Dalla Sardegna, dimmi.
3: Entrare nella sala rock e ascoltare... Jerry Lee Lewis, Isano, no? Fire!
2: Angry Balls of Fire! Questa. You shake my nerves and you rattle my brain. Ba-ba-ba-ba, too much love, there's a man insane. You broke my will, but what a dream. Good night, you're ready to Green Balls of Fire!
1: Ba-ba-ba, ma che inizio è, raga?
2: È l'aria che si respira, il mood del morning show.

0: questa.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: La giornata della puntatura.
1: Medico da San Salvo.
0: San Salvo è in Abruzzo, lancio là.
1: Sala 3, sala sì. Rock, Smell Like Spirit dei Nirvana.
0: Kurt Cobain, dopo lo metto, ok, mi segno.
2: Buongiorno
0: tu.
2: Walter.
0: Aspetta, occhi, è che ha una testa, una capa grande, gigantesca così, il mio amico Mauro Miclini. Mauro, ti riesci a segnare anche Smells Like Teen Spirit?
2: Antonio da Bergamo.
0: Ciao.
2: Uila. Ehi. Stamattina mi sono svegliato molto lento. Comunque mi direi di mettermi nella discoteca dei lenti.
0: Quattro.
2: Con Spandau Ballet.
0: Ci penso io, amico mio.
2: Buona giornata.
0: Vieni qua. Perché il Morning Show di M2O regala anche questo, gli Spence. Tony a

0: nostri, oh, non miei.
1: Furboni! Io, se permetti, vado in sala 1.
0: Oh, dai, diamo un po' un piglio diverso. Vai, sala 1 dance, la 2 latina, 3 rock, 4 venti. Nella 1 dance che metto?
1: Con Gabri Ponte.
0: Vai, dammene una.
1: Con Bambolina.
0: Vai, vai, ci penso io, ragazzo mio, vai.

0: Hai capito perché dice no. Se no, sta ragazzina qua. State ascoltando il Morning Show.
1: Il Morning Show di M2O.
0: Vi faccio notare che qualunque canzone metteremo, mettiate, sceglierete, si può adagiare sul il Morning Show di M2O. Ho capito perché l'abbiamo chiamato così. Sono Walter Pizzulli, nel caso foste arrivati e siete nuovi dell'ambiente, palesatevi, fatemelo sapere da quanto poco tempo ascoltate. 342-6543210. Al resto pensiamo noi, anche a questo, pure al ritmo.
2: Voglio impazzire nella notte, ballando dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce, voce, il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono.

datemi un titolo. Maurizio, Maurizio sono due, eh? Alessandro e Matteo e Iuri. Walter, buongiorno dalla Sardegna. Aio! Dov'è che siete in Sardegna? Fatemi sapere, ci vediamo presto, eh?

0: Qualagna PU, che credo sia Pesaro Urbino, per forza, PU, che vuoi che sia. Allora, 342, questo è il numero di telefono, 654-3210.
1: Lori da Varese.
0: Lori, ciao!
1: Stamattina io.
0: Ma Lori sta per Loredana o per Lorena? Butto lì una... Secondo me è Loredana, lei c'ha... ha più la voce da Loredana, senti?
1: Mi sono svegliata tardi, perciò penso una canzone. Andava a città allora per raggiungere il lavoro.
0: Ma è giunga giunga, questa qua. Giunga giunga giunga. Allora giunga giunga, vi giunga anche questa mattina il buongiorno miei cari vicini.
2: Buongiorno!

0: domenica sempre, perché siete sempre di corsa, siamo sempre di corsa.
1: Ciao Walter, ciao da Como.
0: Carlo.
1: Sala 3, Rock. Joe Cocker,
0: e però se me lo dici così, ora io mi devo prendere la responsabilità di sceglierne una. Ho un sacco di album, mi dai quell'album là, me lo passi? Com'è? Mamma ragazzi. Ma che palatifini hanno i membri del Morning Show qui su M2O, hai sentito?

0: Ma perché non hai fatto il cantante nella vita, Walter? Qualcuno si chiede.
1: No.
0: Meglio di no per voi, questo era per voi. Dimmi, Emma.
2: Ciao, buongiorno, Walter. Ciao. Emanuele, da Millesimo, Savona.
0: Savona, parla Savonese.
2: Io faccio il camionista e ti ascolto praticamente da 6 anni, tutte le mattine.
0: Com'è?
2: Grazie, che mi rallegri il viaggio.
0: Ma ciao, ciao. Grazie a
3: Walterino,
0: voi.
3: Buongiorno, ciao. Pietro da Trapani, in direzione lavoro.
0: Che vuoi, dimmi.
3: Potresti
0: dimmi.
3: Mettermi Dreamland,
0: dai, dimmi,
3: per
0: dimmi, dimmi, dai. Ok,
2: beh, buongiorno.

0: che molti di voi ricorderanno. Electronic. E poi c'è l'M280 e poi il Quizzo. Che giornata, ragazzi. State qua, famiglia.
1: Uno dei parti più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Carattere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
1: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3.

0: every day. On Midway, sound like this.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

un giorno alla settimana, almeno un giorno per fare delle cose. Ogni giornata è diversa dalle precedenti, da quella di ieri, da quella di domani. Oggi è la giornata nella quale abbiamo deciso di aprire insieme la discoteca più grande di sempre. Cioè, vale qualunque

0: sala 2. Piena di luce anche la sala 3, che però è la sala dei rockettari. Rock! C'è anche la sala 4, che è quella dei lenti. Allora, vi scegliete un titolo, una canzone, e quando scegliete il titolo e il genere musicale, anche se l'epoca è lontana da noi o è molto più vicina, la scegliete voi evidentemente, sappiate che andate a ballare con quelli che hanno i vostri stessi interessi, le vostre stesse passioni. 342, questo è il prefisso, il numero di telefono è 6543210. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia, anche questa mattina con voi, tutti i giorni con voi nel primo programma del mattino. E allora,
1: buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Sai che un po' lo sapevo?
1: Ma ti ha rispolverato tutta la mia adolescenza in discoteca?
0: Ma che bella,
1: cioè,
0: voce hai.
1: È dura poi affrontare la giornata.
0: Cara, ma mi sembra di non averti mai sentito. Che bella voce che ha sta ragazza qua. Ma sei nuova della famiglia? O
2: Walter,
0: c'è di
2: buongiorno, gioco? Sono Mari da Lecce.
0: Ciao Mari.
3: Baba bed di Kiba. Per svegliarci alla grande questa mattina.
0: Grande voglia di sveglia in questa giornata, ma vi posso dire, oggi è veramente
4: puntatona. Questa mattina sì, è puntatona e ce ne andiamo a lavorare bene.
0: Beh, questo dedicato a quelli che se ne devono andare a lavorare anche in questa giornata e devono andare a lavorare bene.
5: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Giulio da Lavagna.
0: Lavagna è Genova, quindi c'è tanta Liguria. Poco fa ho sentito un amico di Millesimo, Savona. Siamo pieni così, grazie ragazzi.
5: Io vado in sala lenti con Stop Loving You dei Toto.
0: Vabbè, ma raga, ma che esagerato sei. Vedi che bello che è, per esempio, dalla provincia di Genova, quindi dal nord dell'Italia, sud è proprio scritto con D-D-E, perché siamo a Napoli lì, vero? Fammi vedere.
5: Batterino, buongiorno Max da Napoli.
0: Hai visto che te l'ho detto io? Dimmi Max, da Napoli città, vai.
5: Ma Bailardi de Orro.
0: Sì,
5: beh, dove la mettiamo? Latina o dance?
0: Ma io la metterei latina, però. Senti, sì, è più latina. Questo è merengue, capito? Mio compagno di merengue, proprio.

0: capito? De Orro, sto ragazzone qui dall'altra parte del mondo, quindi in Messico all'epoca, con questa canzone a Balear.
1: Buongiorno Walter, Andrea da Milano. Per la sala rock, torniamo negli anni 90.
0: Che te venuto?
1: Michael Learns to Rock.
0: Di Sunday, me la ricordo! Wow! Ma ve le ricordate? Michael Learns to Rock. Sunday. A te la linea, Maurizio! Sai che i puristi del rock però hanno storto il naso in questo momento, ma a noi piaceva l'idea di mettere il Sunday.

0: di M2O. Buongiorno, siete arrivati ora?
1: Buongiorno, miei cari vicini.
0: Sai quanti che arrivano in ritardo e chiedono proprio di essere giustificati? Date la giustifica perché noi siamo la famiglia.
2: La famiglia.
3: Chris. Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, sono Christian, vi ascolto da una vita.
0: Grande.
3: Stamattina avevo voglia di iscriverti.
0: Hai fatto bene, Cri. Anche quelli che ci ascoltano da una vita non hanno mai iscritto al morning show di M2O. Scrivimi ora.
3: Allora, sala 1, sì. Gigi Dag, un giorno credi.
0: Ma perché stamattina ti sei svegliato con quel giorno là? Cioè, tipo che un giorno credi di essere giusto, di essere un grande uomo o donna, ce l'omologo al femminile. Giulietta!
4: Ciao Walter, Giulia da Varese.
0: Ciao Giulia.
4: Questa mattina vado in sala lenti.
0: Oh, ieri mi ha fatto fare un giro sulla Giulia. Credo fosse una Giulia nuova, io non ne capisco nulla di macchine. Il mio amico Giambattista, il mio meccanico. Giamba, devi smettere. Lui mi fa fare i giri nelle macchine perché vuole che io cambi macchina, capito? E io ti dico...
5: No!
0: Però bella, fighissima.
4: Con un pezzone di Dennis Edwards.
0: Quella?
4: Don't Look at

0: con una canzone in testa. C'è da spostare una macchina. Ma perché? Che non posso passare.
1: Ma perché c'è qualcuno in giro adesso? Vieni. E basta.

Sai che questa ha attratto questa canzone, ve lo dico, non ha attratti, ha attratto poi tutti gli altri, anche gli indecisi, capiti? Quelli che non sanno, non riferiscono. Se avevate una sala da scegliere, probabilmente avete voluto e dovuto scegliere questa apposta grazie a questo successone. Joy Tempest con i capelli.

0: diretta alle web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
1: DJ Time.
2: In the mix.
1: DJ Time.
0: Il rap di 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
3: This is David Guetta.
4: This is Tiësto.
5: Welcome in the Bob Sinclair Show.
2: Dance with us.
0: Vai su m2o.it.
6: Come on.
0: E cerca le nostre web radio.
7: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
8: My Movies presenta...
9: Inizia dicendomi perché sei qui.
10: Mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
10: Non sapevo dove altro andare.
8: Il premio Oscar Anne Hathaway.
10: Non volevo tagliarti fuori,
9: ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
8: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.

Fanno la musica dance, finiscono in sala 1, allora dammi un titolo della dance music di tutti i tempi. Nella sala 2 invece c'è la musica latina, nella 3 c'è rock, e la sala strong, insomma la sala rock, la sala 4 invece è quella dei più tranquilli, delle più tranquille. Pochi tra

0: 333-2688-3210. In Sicilia è Omar, è lì?
1: Ciao Walter, sono Omar da Catania.
0: Lo vedi?
1: Ti ascolto da gennaio.
0: A gennaio devo aver fatto una puntata bella, una su tutte, perché abbiamo preso un bel po' di ascoltatori. Mi piace pensarla così. Ma c'è qualche amico che mi fa notare che 3 giorni fa ho fatto la puntata più bella, vero Alfo?
2: Buongiorno Walter, buongiorno M2O.
0: Ciao.
2: Ragazzi, siete fortissimi, è da 3 giorni che vi sento.
0: Ma ragazzi, 3 giorni! Alfonso, leggo, ma da dove l'ha detto lui? 3 giorni che ci segue.

0: molto, siete veramente grandi, mettete carica la mattina.
1: Grazie amico mio.
0: Cambio radio, arrivo da RDS.
1: Li salutiamo sempre, ok? Tanto loro ne hanno tanti, ne ho portati a casa uno, Alfonso, però i migliori, capito, porta a casa della famiglia.
2: La famiglia!
0: Andrei sulla sala 3 sì. Con gli esidisi.
1: No, no, papà non l'avrebbero mai messo.
0: Ciao ragazzi, sì, alla prossima.
1: Ciao Alfonso, da dove? Non me l'hai detto però, benvenuto nella famiglia, amico mio.

0: Massimo da Amburgo. Grazie per la compagnia che va, ma grazie a voi ragazzi. Con la distanza mi fai sentire a casa, vicino a mia sorella Patrizia che si trova a Lecce. Grazie Radio M2O, siete fantastici, ti prego mandalo. Ma questa è...
1: M2O!
0: È certo che la mando!

0: Arriva, arriva, arriva,
1: arriva, arriva. Dimmi da.
2: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Punta Dona
6: sull'app, canale 715, digitale terrestre.
7: Oh Walter, e stamattina niente cotoliva?
8: E dammi il

che non so quanto duri, credo 20 secondi, forse qualcosina di poco più, al 342-6543210. Mi aspetto una marea di messaggi di testo, nome, città e non mi saluti mai.

0: Arriva, arriva, arriva, arriva, arriva,
1: arriva, arriva, arriva,
2: arriva, arriva, arriva, arriva, arriva. Dimmi
1: M2O, e il nome della radio è il Quizzo, è solo su M2O tutte le mattine. Diffidate dalle pessime imitazioni, mi raccomando.
2: Arriva il Quizzo su M2O.
1: Allora, come funziona? Sto per farvi una domanda, quelli più sgamati lo sanno. Poco prima di fare la domanda, ma roba di qualche istante prima, tanto non è una prova di velocità, non ha vantaggio nessuno se non quelli che vanno sul mio account Instagram, Walter Pizzulli, e leggono tra le storie con più comodità la domanda di oggi.
2: Dai!
1: Allora, come funziona? Vi faccio la domanda e voi avete tempo di qui fino alle 8 del mattino per provare a rispondere con un messaggio al 342-654-3210. Signora, si vince sempre!
3: Buongiorno, Walter!
1: Venga qua, signora!
3: Sono più contenta con mio marito!
1: Sa che io ogni tanto me lo devo far dire da lei, se no penso che lei invece passi più tempo con suo marito e abbia scelto di non stare più con noi.
4: No!
1: Dunque, giocate, entro le 8 farò una telefonata a voi, a voi che avete partecipato e avete risposto correttamente. Vi regalo la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore. Stoppa i messaggi un attimo, che devo salutare dall'ultimo verso il primo. Angelo da Enna, faccio l'autista, ti ascolto da 5 anni. Ciao Angelo. Buongiorno a Miriam da Valle della Fratta. Ciao Luca da Cinisello. Ciao Carmelo da Catania. Chi ne manda più di uno non viene salutato. Michele da Tollo. Dov'è Tollo? Sarà su una Tollo. Dario e Silvietta Alessandra da Civitavecchia. Buongiorno a Walter da Dortmund, Germania. Ignazio da Pisa, Luca da Palmanova, Anna da Crema, Luigi e la famiglia di Vanzaghello, cioè la famiglia sua, tua credo. Buongiorno famiglia, Matteo da Cagliari, Sonia da Genova con Matteo, Maro che è a Catania, Massimiliano da

ne scelgo uno. Non mi sono venuti mai. Federico da Pisa, vai, fatto. Allora, vi faccio la domanda. Qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi? Oggi è veramente semplice, ragazzi. Lo so che lo dire. Perché le ho fatte un po' difficili nelle scorse giornate, me lo state facendo pesare. Che quando le faccio facile mi dite facile, quando è difficile. Allora, qual è quella cosa, guardami, che sale e scende senza mai muoversi? Giocate da questo momento 342-654-3210, nome, città, risposta corretta, senza mai dimenticare che entro le 8 vi regalo la lampada del Morning Show, ma bisogna rispondere correttamente. E qua nulla è come sembra.

0: cosa, con uno risponde: beh, vabbè, che fasi.
1: Amber,
0: sei il titolo della canzone.
1: Amber.
0: Buongiorno, miei cari vicini, l'urlo di battaglia. L'avete sentito, ragazzi?
2: Buongiorno, questo... miei cari vicini.
0: Allora, vi va di giocare con me? Anche questa mattina è arrivato. Arriva il quizzo ogni mattina dalle 7 alle 8 solo su M2O, che è il nome della radio. Sono Walter Pizzulli e stamattina l'ho fatta facile. Tiè. Qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi? Pronti? Si gioca al 342-6-54-3210. Quando dico che inizia il gioco, potete mandare un messaggio, io vi leggo, vai!
3: Inizia il gioco!
0: Vai, a chi tocca? Vai, il primo, prima, la prima, la Manu, vai! Manu!
4: Buongiorno!
0: Buongiorno!
4: Manu da Piacenza, la pressione?
0: La pressione a Piacenza!
5: Ciao Walter, buongiorno!
0: 2-4-2-5 davanti, credo!
5: Dimmi. Jessica da Trieste, ciao, secondo me è la voce!
0: La voce,
5: ciao,
0: la
5: buona
0: voce.
5: Giornata!
0: È sbagliato, dai, così ne sconfessiamo qualcuna! Oggi ne voglio ascoltare tantissimi, voglio, solitamente arrivano tra i 4 e i 5 mila, oggi facciamo 10.000, record, dai! Così distruggiamo anche l'aggregatore. Vai, vale.
6: La pressione, Walter, la pressione, quella sanguigna!
7: Cavarteri, levate gli erbina sta gente!
0: Ah no, dai, che gente allegra, il cielo aiuta! Qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi? Il numero di telefono l'avete segnato? Se no, come fate a giocare? Non chiamate, ma mandate un messaggio. 342, questo è il prefisso. Signora, lei che è nuova, che arriva da un'altra radio. 342 è il prefisso, il numero è un countdown. L'abbiamo fatto facile in modo che lei non si debba ricordare anche. Adesso le do del lei, poi quando diventerà della famiglia ci diamo del tu, eh. Cioè, dai, a me può dare del tu, io del lei. 342-6543210. Va bene la famiglia. Dai, chi è che...
8: Ciao Walter.
0: Ma sa lui?
8: Maurizio da Verona.
0: Ehi, Maurizio.
8: Aia. Oggi, secondo me, la strada...
0: La strada, la strada. Qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi? Mi dicono che il 90% punta sulla strada.
9: Buongiorno Walter.
0: No, no, no, ho detto no, potrebbe essere.
9: Buongiorno famiglia.
0: La strada?
9: Ezio da Monza.
0: Vai.
9: Per me è la febbre.
0: È la febbre, raga, ma quale? Quella del sabato sera. 342-6543210. Qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi?
10: Carino, oh. Buongiorno, Alessandro da Roma. Secondo me la risposta di oggi è la scala.
0: La scala, sale e scende.
11: Caterino, buongiorno.
0: Ciao.
11: Gloria da Roma.
0: Ciao Gloria. Gloria.
11: Potrebbe essere l'umore?
0: L'umore che sale.
11: Ciao.
0: Ah. Non ho detto no, ne ho sconfessato soltanto una, che ha detto la voce. La voce no, ma il resto
12: può essere. Buongiorno Walter, sono Giacomo da Palermo.
0: Sono tutti plausibili.
12: È la febbre.
0: È la febbre, raga, del sabato.
13: Buongiorno Walter, Barbara Dauleggio. Secondo me è la strada.
0: La strada.
14: Buongiorno Walter, Alessandro Ravenna. È la strada.
0: È la strada, vede, ma è la strada.
15: Ciao Walter, sono Chiara dalla provincia di Biella.
0: Ciao Chiara.
15: Ti ascolto da un paio di mesi.
0: No, davvero?
15: E la risposta, secondo me, è la strada.
0: La strada, anche lei, da un paio di mesi. Grazie, amica mia. Da che radio arrivi? Ma tanto so che adesso scriverai, ma io farò fatica a beccare i tuoi messaggi perché questo è il momento in cui ne arrivano migliaia. Ma proviamo.
16: Dacci un aiuto.
0: Ok.
16: Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Allora, niente cotoliva stamattina, ma un aiuto vero. Attenzione, contate il battito delle mani. Secondo me riuscirete a capire perché vi do questo aiuto. Dal Giappone, da sì.

0: sto per mettere bondighi e per darvi l'aiuto. Stai qua.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
4: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa in

0: inclusa, solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Every day.

0: fastidio, ma che fastidio. Ma che fastidio quando per esempio non riuscite a cogliere, a raccogliere i suggerimenti dell'aiuto.
1: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto. Questo!
0: Buongiorno signora, se non ha mai vinto nulla e lei è come me, di solito dice: ma caspita, non vinco mai, ma se io non gioco, io non gioco mai a niente proprio in assoluto, perché ho una mia filosofia di vita che è quella, se non lavori Walter. Però per una volta può provare, perché qui si vince sul serio. Alle 8 del mattino, poco prima delle 8, faccio una telefonata bella, la chiamerò io da uno 02, da via Massena. Non è che sto parlando ad una, in generale sto parlando a voi, mi dice: Walter, hai già deciso chi deve vincere?
2: No,
0: anche perché state continuando a sbagliare. Allora, entro le 8, telefonata bella, voi intanto partecipate al quizzo, si vince la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O. Qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi? Pronti?
3: Buongiorno Matte, Anna dalla provincia di Pisa.
0: Da Pisa, che dite lì in Toscana?
3: Me è il suono.
0: È il suono?
3: Stamani.
0: Il suono?
3: La mandi, eh?
0: La mando.
3: L'aspetto.
0: Vabbè, allora se il suono te la mando. Ma
4: buongiorno Valterino.
0: Ciao.
4: Sono Giorgia da Venezia.
0: Giorgia.
4: Secondo me è la marea.
0: La marea.
4: Buona giornata a tutti.
0: Perché?
4: Buona giornata di sole.
0: Ciao tesoro. Perché voi abitando a Venezia, c'ho troppa roba. Credo che abbiate detto la marea solo per quello.
5: Io ciao Aurora a Torino, secondo me sono le scale.
0: Le scale!
6: Buongiorno Walter, sono Angela da Sassari. Per me la risposta è la strada.
0: La strada.
7: Buongiorno Walter, sono Andrea da Viareggio. Ciao. Per me la risposta corretta è l'emozione.
0: L'emozione.
7: Un caro saluto.

0: messo Gigi D'Agostino con Elisir.
1: La famiglia.
0: Tutta l'Italia è pronta anche oggi. Buongiorno, sono Walter Pizzulli, tutti i giorni con voi e ogni giorno sempre prima. Siamo il programma, il primo programma del mattino che finisce soltanto alle 9. Lo sapete come funziona? Alle 6 capita qualcosa, alle 7 invece fino alle 8 si gioca perché quella arriva.
2: Arriva, arriva, arriva, arriva, arriva il
0: so. E qui so.
2: Dimmi da.
0: Qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi? È la domanda di stamattina. Si gioca con un messaggio al 342-654-3210. Cecilia!
3: Buongiorno Walter! Per me è il contachilometri. Sale e scende, non si muove da là.
0: Senti, ricominciamo. Cominciamo a sconfessarne qualcosa. Il contachilometri no! No, non è, non è! Che però aveva anche un senso, che poi il contachilometri sale, mica scende, capito? Cioè sale soltanto, almeno io non ho mai visto un contachilometri che scenda, capito?
4: Ciao Walter, noi ciao. Siamo Mattia
5: e da
4: Roma. Secondo noi la risposta è la febbre.
0: La febbre, ragazzi, 342-654-3210. Non ho detto no, vuol dire che potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere. Qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi?
6: Chiedete. Ciao, sono Fabio da Prato.
0: Chiedi l'aiuto,
6: e secondo me è il sole. E buona giornata a tutti.
0: Chiedi l'aiuto, amico mio, buongiorno.
7: Buongiorno Walter, ciao, Barbara ciao. Da Pisa.
0: Che
7: secondo
0: dite?
7: Me è la lettera U.
0: La lettera?

0: No, perché la lettera U? Qual è quella cosa che stavo cercando di capire come ha ragionato? Qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi? La lettera U. Perché la lettera U che
1: ma
0: no, ma magari ho fatto un ragionamento che non comprendo.
2: E un'altra. Allora, sempre Franci da Pietraligure.
0: Cioè, nel senso che tu ne hai mandati altri, ma io è il primo che ascolto, Franci, quindi prenderò per buono questo. Vai.
2: Potrebbe essere la rabbia che sale e scende senza muoversi.
0: Bella rabbia! No, no, no.
3: No.
0: Collericamente vostro, non è la rabbia, qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi? Se state cambiando radio e siete arrivati qui su M2O, avete cambiato dalla vostra radio precedente. Noi tutte le mattine passiamo un'oretta di intrattenimento proprio nel traffico. Facciamo giocare i membri della famiglia del Morning Show di M2O e regaliamo alle 8 con una telefonata la lampada del Morning Show di M2O. Bisogna che rispondiate però alla domanda qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi. E come si fa? Va? Basta mandare un messaggio col nome, la città, la risposta oppure chiedere un aiuto al 342-654-3210. Detto tutto?
4: Ma Walter, ma questo è semplice. Sono i pidocchi, stanno in testa e quando ti alzi e ti abbassi, non lo so.
0: Allora c'è una regola, a parte che l'ha sbagliato, ma c'è una regola. Se dite che è facile, c'è l'inno della spocchiosità. E quindi è uno guarda, ti dico di più, faccio di più. Basta, fammi sentire Marco, vai.
5: Ciao Walter, sono Marco da Prato di Martina Franca.
0: Ciao.
5: Secondo me è la benzina.
0: La benzina che sale e scende senza mai muoversi. Ma il problema è che sta solo salendo, guarda, scendendo zero, guarda.
6: Ciao Walterino. Ciao. Sono Dario, taxi driver di Milano.
0: E Dario, se ho bisogno ti chiamo, capito che...
3: No.
0: Grazie Dario.
6: Tutte le mattine eccomi a rispondere al quizzo. Per me è l'ascensore.
0: L'ascensore che sale e scende. Qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi?
2: Ciao Walter, ciao. Barbara da Pisa. Ciao, secondo me è la lettera S.
7: Ciao Walter, sono Mirko da Verese.
0: Ma non c'entrano le lettere, raga.
7: Ci provo anche oggi, dai.
0: Dai Mirko, dai.
7: Secondo me è il sole.
0: È il sole,
8: ciao,
0: raga.
8: Ciao Walter, Fabio da Terni. Secondo me è la borsa.
6: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Senti, se avete un falò già fatto acceso, questa canzone vi aiuterà, ma non è il sole, così capito? Cioè, se no, altrimenti uno dice, Walter, la canzone del sole, ci stai fuorviando, non è il sole.
9: Le bionde trecce, gli occhi azzurri.
0: Dai, facciamo karaoke, raga, c'ho una voglia stamattina.
9: Le tue calzette rosse.
0: Cioè, mi piacerebbe venire in macchina con voi e cantare con voi, proprio, capito?
9: E l'innocenza sulle gote tue.
10: Dai, facciamo il karaoke!
9: Arance ancor più rosse.
0: Cioè, io qua entro in macchina e canto con voi, faccio così.
9: E la cantina buia.
1: La barterina, leva degli erpina.
0: La cantina, così.
9: Respiravamo piano.
0: Vabbè, senti, guarda che vi do un altro aiuto. Metto un disco che vi servirà, ve lo faccio ascoltare tutto, ma è un aiutone. Fly!

0: Otto gioco con voi al quiz. Allora, la domanda del quiz, sto per darvi un aiutone pazzesco, tra poco ve lo darò, anche se secondo me molti ci stanno arrivando. Adesso provo ad ascoltarvi. Qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi? Provate a giocare, intanto state qui perché metto Mick, quello di Fabulous.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
4: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
6: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
10: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: della sveglia con ognuno di voi. Tutti i giorni giochiamo per un'ora, perché quello là, vedi?
1: Arriva.
0: Su M2O. Mi raccomando, solo su M2O si gioca dalle 7 alle 8 della mattina. Prima delle 8 manca veramente poco. Prova a fare una telefonata e prova a chiamare proprio te. Ti ho puntato l'indice. Se hai risposto correttamente, hai la stessa opportunità di quelli che hanno, di quei 3-4 che hanno risposto, ma adesso sono molti di più, che hanno risposto correttamente, molto bene, alla domanda del quizzo di oggi. Vi chiamerò e con la vostra viva voce direte in diretta qual è la risposta corretta. Vi porterete a casa la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O. Qual è quella cosa che sale e scende ma senza mai muoversi? Immaginate, ne sconfessiamo qualcuna? Si gioca al 3426 543210.
2: Ciao Valterino, buongiorno.
0: Ciao.
2: Per me sale e scende senza mai muoversi è la marea.
0: La marea.
3: No,
0: non è la marea, dai, sconfessiamone qualcuna. Chi è?
4: Walter, ciao. Buongiorno, chi sono è? Giorgio. Secondo me la soluzione di oggi è le scale.
0: Sai che la maggior parte ha detto un paio di cose. Tra quelle cose c'è sicuramente la risposta alle scale. Le scale no. No.
3: No.
0: Guarda, come ti dico no all'ascensore, come ti dico no al sole, anche se c'entra. Qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi?
5: Ciao Walter, io sono Fortuna di due vile. Ciao. E secondo me è la persiana.
3: No,
0: non è neanche la persiana. Non è.
6: Ciao Walter, Lorenzo da Mantova.
0: Ma la persiana inteso come finestra, cioè si apre e si chiude. Quella cosa che sa. Ah, ok, la tapparella intendevi tu. Sale e scende senza mai muoversi. No, non è.
6: La risposta è il volume.
0: No. Non è il volume.
7: Buongiorno Valterino. Ciao. Sono Lara di Manate, provincia di Varese.
0: Cioè, te lo dico io, guarda, se l'avessi chiesto a me te l'avrei detto. Ciao tesoro, ciao.
7: La risposta è il sole.
0: Il sole, no.
3: No!
0: Qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi? Chiedete un aiuto.
8: Buongiorno Walter, Media Francavilla Fontana Brindisi. Per me sono le scale.
0: No!
3: No!
0: Non sono le scale, qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi? Che bello.
9: Buongiorno Walter.
0: Oh, è il record stamattina.
9: Daniele da Modica. Potrebbe essere la strada?
0: Non è neanche la strada.
3: No,
10: Walter, ci provo pure stamattina, tanto non mi chiami.
0: Dai, tu prova. Allora, se la dici giusta ti chiamo. Guarda, ti voglio sfidare.
10: Viene da Roma.
0: Vai.
10: Si alza e si abbassa. L'audio.
0: L'audio?
10: Delle casse. Dello...
3: No.
0: Non è l'audio delle casse.
11: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
0: Beh dai, questo è aiutone. Questo è aiuto. Questi sono gli aiutoni regina, guarda. Bello. Lui col phone che si prepara. Mamma. Beh, vedi che hai in mano il phone. Me ne do un altro d'aiuto. Questa veramente proprio. Cioè dopo questa. Dai. Shandapal. Hai capito che aiuto che ti ho dato? Poi dite che non sono buono. Sono buonissimo.
12: Maledetto. Risposta ancora prima che
0: mi mancavi,
12: domanda. Maledetto.
0: Lo sai cos'è? Che tu non sai cosa dire. Perché tu, come gli altri, sei un esibizionista.

0: Se avete giocato al Quizzoo, sappiate che questa mattina poi è diventato record. Secondo me, dopo gli aiuti che vi ho dato, e certo, ho messo anche la canzone di Shampoo, l'avete sciazzammato, potrebbe essere così. Qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi? Era la domanda di stamattina.
1: Valterino di qua, Valterino di là, Valterino non mi chiama mai.
0: Guarda che ti sto chiamando proprio in questo momento. Luca! Ciao! Luca, allora, che ha fatto un sacco di chilometri, me l'ha fatta pesare, da Torino a Nichelino, da Nichelino a Torino, com'è andata? Che sono quanti? Tipo 20 chilometri, Luca, vero? Più o meno?
2: Sono una trentina di chilometri, direi.
0: Dipende da quanti uno ne fa solitamente. Lui di solito, come Checco Zalone, va a lavorare con la bici dall'altra parte della strada, 20 chilometri sono tanti. Senti, cosa stai facendo? Qualche sito web? Lui fa il webmaster, si chiama così?
2: Sì, adesso sto seguendo un po' di progetti. Infatti mi devo anche incontrare con una persona, insomma.
0: Bene, cioè, no, ma immagino. E quindi a questa è l'ora della mattina in cui vi incontrate e fate brainstorming.
2: Esatto. Allora, sì, si buttano su fogli e poi... Immagino.
0: Però vanno ancora i siti internet, sì, soprattutto per le aziende, la vetrina,
2: sì,
0: è importante.
2: Sì, oppure certo, cose un po' più particolari, classico sito con due pagine, no, però...
0: Dovrei farlo io, sì. Dovrei farlo io, dici tu, non serve. Da te dovrei farlo. Grande Luca, senti, ma qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi?
2: La temperatura.
0: Ma certo, ragazzi, ho messo anche la febbre del sabato sera, poi mi rendo conto che molti hanno pensato fosse la febbre. Sei pronto, Luca?
2: Sì.
0: Potresti fare un sito gnegne.it al mio 3, 1, 2, 3. Basta, è finito, gnegne, così te la porti a casa. Vabbè, timidone che non sei altro. Ti faccio arrivare la lampada del

0: ai ragazzi di Insulti Luminosi. Fai una foto poi a dove lavori, che io sto cercando di immaginarti in questo momento. Credo che
1: certo.
0: tu sia immerso nei computer, tecnologia,
1: sì,
0: vero?
1: Sì,
0: così è, sicuramente. Luca, ti lascio la tua giornata, un bacio grande, è stato un piacere averti qui.
1: Anche per me.
0: Ciao Luca.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Puntatona
11: sull'app canale 715 digitale.
10: Sta per iniziare adesso l'ora bella, questa è l'ora più bella. Mica te la vorrai perdere, questo è il giorno, ragazzi.
12: Ciao Walter.

0: La famiglia.
1: La famiglia.
0: Fred De Palma la testa gira, questa è hit dell'estate. Non lo so perché, io ve l'ho anche comunicato, l'ho dichiarato proprio che non sono un grande esperto di quel genere musicale, ma questa è merengue, mi piace, latina, mi piace. Allora dovrebbe stare nella sala 2 di questa mattina. Buongiorno se siete appena arrivati. Sapete che almeno un giorno alla settimana potete puntare su di noi. Beh, potete contare sempre su di noi, ma stamattina potete puntare su una delle sale, perché ce la faccio a dire qualcosa in italiano, su una delle sale, se volete una delle quattro, soprattutto perché stiamo per aprire la...

0: anche dopo gli anni 2000, perché dicevo che se dovete puntare un giorno della settimana giocatevi questo immediatamente, perché è il più atteso e il più ballato. Noi facciamo come al solito in modo da aprire la discoteca più grande di sempre con quattro sale separate. Vuoi ballare tu famiglia?
1: La famiglia!
0: Vuoi tu ballare nella sala 1? Dammi un titolo dance. Nella 2 c'è la latina, la sala 3 la sala rock, la sala 4 è quella dei lenti. Sono Walter! Giulio! Mi chiamo Walter! Giulio, nuovo ascoltatore. Quando mi sbagliate il nome, a parte che sono felice, che poi chi se ne importa, ma vuol dire che siete nuovi ascoltatori, magari arrivati da altre radio. Se sei nuova, manda un messaggio a questo numero e dimmelo, mica perché mi devo vantare.
2: No!
0: Noi della famiglia non ci vantiamo di niente. E per sapere cosa posso fare per tenerti qui, il numero è 342 6

0: Ciao Valtrino. Ciao. Stamattina vorrei sentire We Want to Live Forever dei Queen. Caspita. Quindi Sala Rock.
1: Allora aspetta. Basta. Che ne approfitto. Questa canzone volevo dedicarla alla mia amica Lucre, che mi ha inglobato in un gruppo che si chiama Queen. Proprio qualcosa del genere. Io che non ne so molto. Lucre! Want to live forever. Ma c'è ancora che... È un gruppo che lei riempie piano zeppo così di Queen. Beh, d'altronde è dedicata ai Queen. Freddy dalla sua, anche meno.

0: l'essenza della canzone, capito? Che quella è la roba complicata, poi provare a mettere proprio una canzone e a capirne proprio l'essenza da quelle 3-4 righe proprio della canzone. Fabio!
1: Ciao Walter, Fabio da Reggio Emilia, questa mattina per me sala 1 con Daddy DJ. Ciao.
2: Ciao Walter, sala lenti. Una canzone vecchietta.
0: Ha un po' di tempo quella canzone, ma è bella.
2: Gianni Bella, non si può morire dentro.
0: Ma l'hai detto così, ma perché c'è

0: Se siete in macchina non potete non cantare.
1: Non si può morire dentro.
2: Storia.
1: E morendo me ne andare.
3: Dai, facciamo il karaoke.
2: Così.
1: Ora sono qui.
2: Vi fate vedere la faccia di Michelini che storce il naso?
4: Beh.
1: Non si può morire.
2: Niente, Mauro, va che oggi ti chiameranno al quinto piano, quindi.
1: E morirò senza te.
0: Vabbè, grazie, è stato un piacere, ragazzi, perché noi siamo la famiglia, anzi, we are family.

0: questa mattina sì è puntatona.
1: Allora, perché puntatona? Perché stiamo ricreando la discoteca più grande di tutti i tempi. In sala 1 c'è la dance, nella 2 la latina, nella sala 3 c'è la sala power. Devo dire che è un po' scarsa questa mattina, è scarna la sala rock, ma vedrai che si riprendono entro le 9. La sala 4 è pienissima, è quella dei lenti.
2: Ciao.
1: Che cara, ciao.
2: Buongiorno Walter, carina. Sono Giulia da Dovera.
1: Ciao Giulia. Senti che palati finica.
2: Vorrei mettere in sala 1.
1: Nella 1 vuole mettere.
2: Lush Life di Zara Larsson.
1: Zara Larsson, ciao. Ciao Giulio, dimmi.
3: Ciao Pattarino, Giulio da Monza.
1: Allora Giulia, l'hai fatta malissimo. Giulio, scusami, l'hai fatta malissimo. Senti, perché
3: bau, ci bau, bau.
1: Ma come bau? Che sembrava un cane. Ma
3: sì, ho... Ciao bellissimi.
1: Ciao bellissimo tu. Ma ciao, bau, ci bau, bau. Come fosse
4: bau,
1: un cane.
4: Ci bau,
1: così,
4: bau,
1: senti.
4: Ci bau, ci bau.
1: Nella sala 1
4: bau,
1: troverete bau, amici bau, che bau, ballano bau, Hocus Pocus.
4: Bau,

0: si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego! Attendere, prego!
9: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
12: Alcuni sono fatti per stare insieme.
11: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
13: Questo killer non sbaglia mai.
11: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
14: Via, via.
10: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
18: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
19: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
20: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
21: Poltrone sofà,

0: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Manca mezz'ora alla fine della puntata, l'edizione straordinaria, quella di questa mattina in cui ci siamo presi un po' di tempo, come al solito capita, almeno una volta alla settimana, per cercare di farvi puntare sul giorno giusto. Giocatevi questa giornata perché è il più atteso e il più ballato. Abbiamo aperto quattro sale, si balla in quattro sale separate. Era una delle cose che si diceva nelle grandi discoteche, quelle proprio grandi e enormi, non soltanto come etichetta, ma proprio perché avevano due o tre sale. E dentro ballavi vari generi musicali, un po' meno in questo periodo evidentemente.
1: Beh.
0: Ma allora, nella sala 1, se volete ballare la musica dance, potete darmi un titolo e vi troverete a ballare con il resto della famiglia proprio lì in quella sala.
2: La famiglia!
0: Nella sala 2 c'è la famiglia che invece balla la latina.
2: La famiglia!
0: Nella sala 3 ci sono quelli strong, per stomaci forti, sono quelli del rock. E nella sala 4, piena così stamattina, evidentemente tra le 8 e le 9, avevate bisogno di essere un po' più slowly, e la sala quella dei lenti. 342-654-3210. Ma è la sala 1 che è la più piena tra le 8 e le 9 ore.
3: Ciao Walter,
0: sì.
3: Mi metti quella che fa
0: poco
3: pap, copap, copap.
0: Adesso io avrei dovuto capire da questa
4: la Walterina, no, levate ma... Yerbina sta gente.
0: Guarda, se non avessi avuto il mio amico il DJ Cerla e non l'avessi sentito poco fa, non avrei saputo che era Rotterdam. 1993, Cerla c'è. Ma perché la verità è che la musica che volete ascoltare voi è anche quella che vogliamo ascoltare noi, che voglio ascoltare io nella
2: la famiglia.
0: Questa ti rimane attaccata tutto il giorno, ve lo dico, eh. Rotterdam!
5: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: In quale sala mi porterà lei? Secondo me è più lenta, più sala dei lenti.
5: Vediamo. Non so in che sala mi metti, ma io vorrei mettere Mambo Number 5.
0: Beh, la latina, la
5: buongiorno
0: latina.
5: A tutti, io sono Sonia da Milano.
0: Sonia!
6: A little bit of Monica
0: in my life.
6: A little bit of
0: Beato te.

Come fai a stare lì dietro a tutte? Troppo. Quindi scusami, erano Monica, Rita, Tina, Enrica, Sandra. Mamma ragazzi, ma stai scherzando? Ma ti prego. Buongiorno, se siete arrivati c'è un M2 Hold. Lui, Armin.

0: Van Halen, You Don't Know Me, alle 8:30 della mattina. Mettiamo, lo sapete che un giorno alla settimana ce l'ha prescritto il medico di aprire la discoteca più grande di sé. Allora, 4 sale separate. La discoteca è quella del morning show di M2O. In sala 1 dance, 2 latina, 3 rock e 4 lenti. Dov'è che vi metto? Babi!
1: Buongiorno famiglia.
0: Sì, buongiorno. Me l'hanno detto. Sai che Barbie mi piace molto quando sapete alcune piccole cose che riguardano la mia vita. Vai Barbara, vai di.
1: Buongiorno famiglia, buongiorno Walter.
0: Ciao, senti che
1: funziona. Oggi nella sala 1 un gruppo che tu adori tantissimo.
0: Io li ho pensati, i Supertramp, i Toto, che ne so, Ray Charles, ma che non è un gruppo, però invece
1: In the Navy.
0: No!
2: No!
0: The Village People. È quella che volevi.

0: Era del 79 addirittura. Forse non ero neanche nato. Magari. Milky!
1: Ma Sana Rock, Numb di Linkin Park.
0: E basta che la chieda! E chieda! Fai una chiesta anche tu.

0: Sai come si faceva un tempo? Aspetta, faccio vedere come si sfumava, cioè così vedi. Beh, piano piano. Sfuma. Sfumata.
1: Cavalcheri, levate gli erbini a sta gente.
0: Kungs Getaway.

0: messo poco fa. Sono contento, Vale.
1: Valterino, con i Linkin Park mi hai fatto venire la pelle d'oca.
0: Capito?
1: Per sempre nel cuore.
0: Dillo agli altri. Dillo.
1: Valentina da Luino.
0: Valentina da Luino dal lago. Dillo anche agli altri. Non è che qui abbiamo il ballo del qua qua da mettere. Qua sono solo che.
2: Questo è il ballo del qua qua.
0: Perché fate così? Rovinate tutto.
3: No.
0: Allora questa è dedicata ai bambini che si sono svegliati più tardi, perché siamo il programma tra i più ascoltati dai bambini.

0: quindi il meglio deve ancora arrivare.
1: La famiglia.
2: M2 O 1212 con Wanda. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista.

0: sotto a chi tocca. Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99€ e salami nostrano da 500 grammi a 3,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: famiglia come il caffè, lo devi gustare fino all'ultima goccia, capito? Perché mai come questa mattina funziona? È puntatona!
1: È puntatona!
0: Quella di questa giornata, una volta alla settimana apriamo quattro sale e quindi ci dedichiamo alla discoteca e creiamo la discoteca più grande di sempre. Abbiamo questa bellissima abitudine. Sala 1 dance, sala 2 latina, sala 3 rock, sala 4 lenti. Qual è la sala più piena questa mattina? Era partita benissimo la sala dance, super piena. La sala latina, piena ma non piena.

0: paio di canzoni che vi hanno ingolosito, che vi hanno indirizzato, guarda com'è andata. Ma 50 messaggi così che di gente che
1: ciao Valtino, è la canzone della mia infanzia.
0: Bellissima. Non solo la tua.
2: Chi è?
1: Buongiorno, sono Carmela da Latina, ma vogliamo mettere un po' in sala rock Billy Idol con Rebelliel.
0: Rebelliel è bellissima, una di queste mattine la metto, non ti preoccupare. Pasquale.
3: Buongiorno Walter. Pasquale e tutta la famiglia dalla Spezia. Ci piacerebbe ascoltare in sala 1 Freed from Desire.
0: Non facile, dopo
4: buongiorno,
0: la metto.
4: Buongiorno Walter,
0: vai.
4: Alessandra da Osimo. Oggi mi sento molto rock. Offspring. La canzone, il titolo era The Children Aren't qualcos'altro, che non mi ricordo cosa.
0: The Kids Aren't Alright. Anche quella ti prometto che

0: state lavorando anche oggi? Buongiorno, insomma, buongiorno anche a quelli che arrivano qui, tipo per esempio Giovanna che è una nuova ascoltatrice, le piacete già? Perché io dovrei dire le piaccio già, ma in realtà non, io sono qua, sono un po' come dire pronto come quelli che fanno gli arbitri. Adesso non parliamo di arbitri.
1: No!
0: Hai capito, devo dirigere il traffico e c'è un traffico pazzesco questa mattina di messaggi al 342 6543 210. Giovi, visto che sei nuova, mi fai sapere qualcosa di più da te e di te? Se non lo sai è perché sei nuova, noi non è che ci andiamo a vantare perché magari stavi ascoltando un'altra radio e hai scelto noi, ci manca... No, no, ci mancherebbe. Ci mancherebbe, quando sentite questo effetto è perché ne abbiamo portato un altro a casa, vedi? Arrivano da altre radio, ma è soltanto per sapere cos'è che ti può piacere, capito? Per tenerti qua attaccata. Laura!
2: Buongiorno Walter, ma che canzone, che risveglio!
0: Piaciuta? Dite il nome e la città.
3: Ah, dimenticavo, The Wall, Pink Floyd.
0: Allora, The Wall e Pink Floyd dove la mettiamo? La puoi mettere soltanto lì questa qua, ragazzi, dove la vuoi mettere? Questa finisce di diritto nella sala 3, nella sala dei Rocky, ragazzi. Bella.
4: We don't need no.
0: Ce l'avete il vinile? Era proprio The Wall, avete preso col muro bianco, ce l'avete? Io ce l'ho. Due ne ho.
5: Beh.
0: Sai che una copia potrei regalarla ad una di voi. Adesso ci penso un attimo.

0: pensa uno che stava ascoltando un'altra radio e ha intercettato questa canzone.
1: È subito passato qua da noi.
2: Hey!
1: Hey!
0: Questo è il Morning Show.
1: Che radio è, ragazzi?
0: Questa è M2O.
3: Questa è M2O.
1: Te l'ho detto io, te l'ho detto. Ci sono delle puntate che riescono bene, delle puntate che riescono benissimo. Questa è una di quelle.
4: Ciao Alberino.
1: Ciao.
4: C'è anche Capro da Capranica.
1: Dov'è
4: Capranica? Questa mattina mi sono svegliato morto. Me la metti, mi tozza che più.
1: Ah, morto ha detto? Mi sento scossa, agitata. Dedicato a chiunque si fosse svegliato, svegliata scossa.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: In FM, Lab, su m2o.it.
4: Ciao Valteri, a lunedì, sono le 9 in punto qui su M2O. Le 9 in punto di sabato mattina, buongiorno da Patrizia Prinzivalli, ci siete insieme fino a mezzogiorno, pronti? Amoni!
3: M2O.
5: Più musica.
6: M2O. It's about that time, yo. Rough Riders.

minuti di questo sabato 9 maggio. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizio Principalli. Scusate, che bello il mattino non saper neanche pronunciare il proprio cognome, significa che proprio siamo arrivati alla frutta. Infatti volevo chiedervi come è andata la settimana, spero tutto bene. In ogni caso, per fortuna è weekend, quindi abbiamo tempo per riprenderci, per recuperare forze, energie, ed M2O ce la mette sempre tutta. E quindi c'è un pezzo nuovo subito pronto per voi, scotta, attenzione, M2 Hot, Girls Like Me.

Victoria Beverly Walker. Per molto tempo lei ha voluto restare anonima per far sì che la gente si concentrasse solo sulla sua musica, poi quest'anno l'Exploit ha vinto il premio British Producer of the Year.

Celeste Prada 2, l'ho visto ieri sera. Devo dire che ha soddisfatto tutte le mie aspettative qui su M2O. E ancora buongiorno da Patrizio Prizzivali. Ciao a tutti amici, ormai lo sapete, il nostro Walter Pizzulli ci tiene compagnia non dal lunedì al venerdì, ma dal

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
14: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
15: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: che si chiama così, Gennaro Amatore, Samurai J, ossessione qui su M2O. Tra l'altro il suo nome d'arte deriva da un commento di un amico che, vedendolo indossare sempre queste t-shirt oversize, lo paragonò a un samurai. J invece è un omaggio a Jay-Z, che lui ama tantissimo. Ancora buongiorno, siete su M2O, io sono Patrizia Principali con voi fino a mezzogiorno. State là perché tra poco vi porto nel 1998 con un M2 Old e subito invece arrivano le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Cominciamo dalla cronaca. Un minivan con a bordo 9 lavoratori stranieri si è ribaltato stamattina finendo in un canale. A Chioggia 3 persone sono morte, le altre 6 sono riuscite a uscire autonomamente dal mezzo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'incidente. Donald Trump attende una risposta iraniana alla proposta in 14 punti per porre fine al conflitto. Se così non fosse, ha detto il presidente americano parlando con i giornalisti all'uscita della Casa Bianca, Teheran verrebbe colpita con violenza. Sulla guerra in Ucraina, Trump spiega inoltre di sperare in una proroga della tregua di 3 giorni, da oggi fino all'11 maggio, in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. E poi la pagina sportiva con il tennis agli internazionali d'Italia a Roma. Oggi l'esordio di Sinner, che affronterà l'austriaco Hofner. Avanzano nel torneo Musetti, Darderi, Arnaldi e in campo femminile Elisabetta Cocciaretto. Eliminato invece Novak Djokovic, sorpreso dal croato Prismic in 3 set. Calcio, in Serie A il Torino batte 2-1 il Sassuolo in rimonta nell'anticipo del venerdì della 36esima giornata. In programma oggi Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e stasera Lecce-Juventus. In Serie B il Frosinone batte il Mantova 5-0 e conquista la promozione nella massima serie. Ora il meteo.
0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cieli anche sereni, da segnalare solamente nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche e sulla stessa Sardegna a nord-ovest con piogge sparse, soleggiato altrove. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi.

fai vedere il brividino. Originariamente registrata nel 1992, ma pubblicata solo 6 anni dopo, quindi siamo nel 1998. Tupac, Talent, Changes, M2 Old. Change.

con questo pezzo siamo già pronti per la prova costume, così, senza passare dal via. Jude Frank, la vereda Cadavez qui su M2O. Più musica sì, con Bebe Rexha, Faithless. Sei pronto? Questa è New Religion.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
11: Veramente?
10: Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.
13: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
15: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
16: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

Ora Cash, appunto, qui su M2O alle 9.50. Buongiorno a tutti da Patrizia Prinzivalli. Domanda secca. Allora, qual è la prima cosa che fate appena vi svegliate? No, ve lo chiedo perché stavo leggendo uno studio di Harvard secondo cui esistono tante micro abitudini quotidiane che sembrano innocue, ma che alla lunga possono pesare parecchio sul nostro benessere. Quindi facciamo attenzione. La peggiore da evitare, secondo i ricercatori, sarebbe una cosa che facciamo quasi tutti: prendere il telefono appena spenta la sveglia e iniziare a scrollare. Lo studio spiega che questo provocherebbe un picco immediato di cortisolo, che è poi l'ormone dello stress, preparando il nostro corpo a una giornata più tesa, più faticosa, diciamo così, perché il cervello entra subito in modalità allerta, cioè come se fosse davanti a un pericolo. E quindi niente, io sono curiosa, cioè sono curiosa se avete qualche abitudine mattutina salva giornata, diciamo così. Io sono qui a prendere appunti, eh.

0: fate appena svegli la mattina?
1: Do un bacio alla compagna.
0: Oh.
1: Subito, immediatamente. Nicola Bergamo.
0: Nicola, ma che romantico, un po' come questo pezzo che stiamo ascoltando qui su M2O, You Only You di Alex Farolfi. E ora Lil Beep, I Love My Conan, I've Been Waiting.

0: RTL 102.O.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Sulla app canale 715, digitale terrestre.
5: Le 10 appena scoccate qui su M2O. Le 10 in punto di questo sabato 9 maggio, ancora buongiorno da Patrizia Prinzivalli, si riparte M2 Hit adesso.
6: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: Just the way you are. 10 e 8 minuti e 9, anzi in questo istante. Buongiorno, buon sabato mattina da Patrizia Principali. Siete già belli svegli, lo so. Anzi, vi ho proprio chiesto la prima cosa che fate appena svegli. Cioè, non scrollate il telefono perché fa male. Sentiamo un po'.
1: Buongiorno, appena sveglia la mattina insulto la sveglia perché la mia suona alle 3:30. E il primo pensiero è che stasera vado a letto presto. Buona giornata, Vughi da Tirano.
0: Buona giornata a te, è vero, stasera vado a letto presto. Ce lo promettiamo sempre ma non lo facciamo quasi mai. Andiamo con un pezzo nuovo, Devotion.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

0: su M2 ancora buongiorno e buon sabato. Hai detto sabato, sì, e allora siamo pronti questa sera per una nuova M2O Chart. Chissà che cosa accadrà, ce lo dirà senz'altro il nostro Ilario, che presenta la nostra classifica ufficiale, le 20 canzoni, le 20 hit più trasmesse della settimana. Allora stasera dalle 21 alle 22 tutte qui su M2O.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
10: L'unico modo per uscire è insieme.
8: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
12: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita. Il mio software non va bene.
13: Ma perché succedono tutte a me?
14: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
13: Allora corro subito.
14: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: uscirà il nuovo album dei The Colors e ci godiamo nel frattempo questo nuovo singolo bellissimo che sicuramente sarà tra i tormentoni estivi. Loro che tra l'altro saranno in giro quest'estate con il loro tour, quindi in giro per tutta l'Italia, che partirà il 3 luglio, quindi dal 3 luglio li sentiremo, li vedremo un po' ovunque. Voi state là perché tra pochissimo invece vi porto indietro nel tempo, 1994, con un M2 Old. Subito le news. M2O
1: DJ Station. Iniziamo dalla cronaca. Palermo, la notte scorsa un 16enne ha ucciso un uomo di 51 anni nell'abitazione della vittima. Il giovane l'ha colpito alla testa con un oggetto contundente, si è poi costituito in questura. In corso l'interrogatorio del reo confesso. Drammatico incidente a Chioggia, un furgoncino con a bordo 9 lavoratori stranieri si è ribaltato finendo in un canale, 3 uomini sono morti mentre gli altri 6 sono riusciti a mettersi in salvo. 3 giorni di tregua nella guerra russo-ucraina in occasione delle celebrazioni di Mosca per la vittoria nella seconda guerra mondiale contro la Germania nazista. Il cessate il fuoco cominciato oggi terminerà l'11 maggio. Stallo invece nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Trump spiega che se non verrà data una risposta positiva alla proposta americana in 14 punti per porre fine al conflitto, Teheran verrà colpita in maniera dura. Lo sport, tennis, oggi l'esordio atteso di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia contro l'austriaco Hofner. Ieri il passaggio del turno per Musetti, Arnaldi, Darderi e in campo femminile di Cocceretto. Eliminato invece Djokovic dal qualificato croato Prismic. E poi il calcio, giornata numero 36 di Serie A. In campo oggi Cagliari Udinese, Lazio Inter, Lecce Juventus. Ieri la vittoria del Torino sul Sassuolo per 2-1. E dopo il Venezia anche il Frosinone con una vittoria per 5-0 sul Mantova conquista la promozione in Serie A. Retrocedono Pescara, Spezia e Reggiana. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Al mattino il sole sarà diffuso da nord a sud e si segnala soltanto qualche nube sparsa in Sardegna. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sull'isola con precipitazioni sparse, altrove prevarrà il sole seppur via via più velato, massime in aumento. E tutte le previsioni di ilmeteo.it tornano tra un'ora.
2: M2O.

lo sapete, ogni ora vi portiamo indietro nel tempo, proprio vi prendiamo per mano, vi portiamo lontano, in questo caso 1994, Sex Drive, il nostro bellissimo M2 Old.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
7: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
6: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
14: Sai che suono ha la serata perfetta?
15: Deliveroo!
14: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: 1 è poco, 2 non bastano, 3 sì, 3 è perfetto.
14: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
17: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Para. Femmina, Rove, siamo 2:10:49. Ancora buongiorno, buon sabato mattina da Patrizia Principalli. Ecco, il mondo ogni settimana, ragazzi, riesce a stupirci. Qualche giorno fa in America hanno fatto un sondaggio e hanno scoperto, sentite, che una persona su 5 crede di essere sensitiva. Cioè, quelli che prevedono il futuro fanno altre cose strane con la mente. E in particolare sono i ragazzi della generazione Z. E tra le migliori loro abilità, così dicono, troviamo saper prevedere come evolveranno le situazioni. E anche la cosiddetta dream tuition, cioè le intuizioni che arrivano durante il sonno. Forse vi sarà anche successo, no? Tipo di sognare qualcosa e che poi è realmente accaduto. A me questa cosa fa un po' paura, però conosco gente che a cui realmente è successo. Cioè, anche voi vi sentite un po' sensitivi? O no? Ci è mai successo di fare un sogno premonitore? Noi vogliamo i numeri, però, i numeri del Super Enalotto.

0: Sei su M2O.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: My Movies presenta.
3: Inizia dicendomi perché sei qui.
4: Mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
4: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
4: Non volevo tagliarti fuori,
3: ma lo hai fatto.
4: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
4: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: In FM, Lab, su M2O.it.
6: Mancano pochi, pochissimi secondi alle 11. Quasi le 11 di questo sabato mattina. Ancora buongiorno, sei pronto a ripartire? Il treno stop, adesso.

0: Che stai facendo?
1: Lavoro.
0: Che cosa cerchi?
1: L'oro.
0: Hai uno scopo?
1: Credo.
0: Dove ti trovi?
1: In Italia.
0: E come vivi?
1: Suono.
0: Di dove sei?
1: Toscano.
0: Qual è il tuo aspetto?
1: Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco.
0: A cosa pensi?
1: Al deserto.
0: Qual è il tuo

0: che siamo pronti, ma siamo anche pronti a giocare al Play With Us. Non abbiamo ancora giocato, quindi tutto potrebbe accadere da qui a poco. Quindi mi raccomando, state là, prontissimi al 342-6543210. Non appena suona il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino o breve vocale. Il regalo e gadget, adesso c'è un pezzo nuovo. M2 Hot, Zurb e Rita Ora.
1: M2 Hot.

Mods, Brita Ora. Com'è nata questa collaborazione? Sembra che ci sia stata proprio lei a scrivere a lui su Instagram dopo aver ascoltato il suo brano Space. Poi si sa da cosa nasce cosa ed è nato questo pezzo bellissimo.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, finalmente è arrivato, eccolo qua, siete arrivati anche voi, come sempre in tantissimi al 342-6543-210. Un solo vincitore. Chi sarà il fortunello o la fortunella che adesso si porterà a casa tutti i fantastici gadget di M2O? Lo scopriamo subito. È un fortunello ed è lui.
3: Play with us, Claude da Roma.
2: Claude, complimenti!

Snake qui su M2O. Ancora ciao e buongiorno da Patrizia Prinzivalli. Buon sabato amici di giorno, un sacco di musica qui su M2O, ma anche di notte ragazzi, ogni notte Dance With Us. E il sabato notte c'è anche David Guetta che è pronto con una breve anteprima per voi. Pillolina adesso? Via, siamo pronti.

0: Dance With Us, una breve anteprima di ciò che accadrà stanotte. Pronti? Are you ready? Eh sì, dovete aspettare un po', eh. Eh sì.
1: Dance With Us. Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: anni 90, infatti questo pezzo ci porta un po' indietro nel tempo, no? Ci fa sentire un po' quell'area di 1900 e qualcosa. E a proposito di anni 90, state là, non vi muovete da lì, perché tra poco vi porto nel 1998, chissà cosa facevate voi nel 1998 con un M2 Old. Subito invece arrivano tutte le news. M2O
1: DJ Station. Cominciamo dalla cronaca. Palermo, la notte scorsa un 16enne ha ucciso un uomo di 69 anni nell'abitazione della vittima. Il giovane lo avrebbe colpito alla testa con un oggetto contundente e si è poi costituito in questura. Tre persone sono morte in un incidente avvenuto a Chioggia, dove un furgoncino minivan che trasportava lavoratori stranieri è finito in un canale. Altri sei passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo. In corso a Mosca la parata russa per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Credo fermamente che la nostra causa sia giusta, la vittoria è stata nostra e lo sarà per sempre, ad affermarlo Vladimir Putin, riferendosi alla guerra in corso con l'Ucraina. Lo sport, tennis, oggi Sinner in campo agli internazionali d'Italia contro l'austriaco Hofner, è l'esordio. Ieri il passaggio del turno per Musetti, Arnaldi, Darderi e Cocciaretto. Djokovic invece si è fermato, battuto dal croato Prismic, un qualificato. Calcio, 36esima giornata di Serie A, in campo oggi Cagliari Udinese alle 15, poi Lazio Inter alle 18 e Lecce Juventus alle 20:45. Ieri successo per 2-1 del Torino sul Sassuolo, e dopo il Venezia il Frosinone conquista la promozione in A dopo la vittoria per 5-0 sul Mantova. Retrocedono Pescara, Spezia e Reggiana. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Al mattino il sole sarà diffuso da nord a sud e si segnala soltanto qualche nube sparsa in Sardegna. Nel pomeriggio nuvolosità che tenderà ad aumentare sull'isola con precipitazioni sparse, altrove prevarrà invece il sole via via più velato. Massime in aumento. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

Musica così, tuttora una delle melodie più usate nel mondo sportivo, France 98. Non ricordiamo come è finita perché è meglio così. Carnaval de Paris dal 1998, Dario G, M2 Old. M2 Old.

0: Perfetto.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
12: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti 8x33 cl a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

grande successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di 250.000 persone, torna Party Like a DJ, la grande festa di Radio DJ, sabato 6 e domenica 7 giugno.

iconica trasmissione radio a Radio DJ e lanciata proprio da lui, dal nostro Albertino, oggi in onda su M2O anche. Per l'occasione si esibiranno i migliori artisti della scena rap e urban nazionale: Fabri Fibra, Frankie I Energy, Ernia, Neffa, Elea, Madame e Taiwan. Pazzesco! Amoni!

0: Margherita dalla Sicilia, ma anche Enzo e Anna Maria direzione Como ci stanno ascoltando. Tra poco ascolteranno anche Giorgio, che è pronto per voi. Io torno domattina puntualissima tra le 9 e mezzogiorno. Da Patrizia Prinzivali è tutto, un bacione come sempre, ciao mamma.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Eye Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto.

0: Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Prinzi Valli, grazie mille, thank you. Mezzogiorno in punto. Thank you, oggi gratitudine. Buongiorno, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 2, pronti a ripartire su M2O con i Treno Stop.

immaginario collettivo di questi ultimi anni, grazie proprio al film, quello con Margot Robbie, che se la memoria non mi inganna, rilanciò di brutto sul mercato tutto il mondo delle ciabatte, dei sandali, che da una parte, diciamo a sinistra, grande gioia per tutti quelli che amano il piede fresco durante i mesi estivi, dall'altra, diciamo a destra, tutti quelli che odiano la vista del piede, che quindi 3 mesi dell'estate sono il puro terrore, che schifo, togli quel piede, ma ho caldo, mi fa schifo uguale. Vabbè, non solo di piedi parleremo. Buongiorno, sono Giorgio Razzi. Per esempio adesso su M2O c'è la nuova canzone di Pink Panthers.

vincendo in quanto prima donna nella storia a vincere il premio British Producer of the Year ai Brit Awards. Ottimo il presente di Pink Panthers, qua su M2O con questa canzone nuova, Girl Like Me.

0: Louder, Black Eyed Peas su M2O, sabato mattina 9 maggio, buongiorno, sono Giorgio Dazzi e come sempre il sabato quando arriva il weekend abbiamo soltanto una cosa in mente, sì certo stare con gli amici, far festa, ma anche l'appuntamento delle ore 19 con Wad all'interno di 1212 nella sua versione originale. E sempre parlando di 1212 vi ricordo anche l'appuntamento di domenica 7 di giugno con 1212 Celebration all'interno di Party Like a DJ al Parco Sempione.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Hanno il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
8: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
9: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
8: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
9: Non sto nella pelle.
8: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
10: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
11: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

perché mi sento duro. È così che si chiama la canzone. Duro, tra parentesi, te è la canzone di Kika Leaf, un'amica di M2O che salutiamo. Mezzogiorno e 27 di sabato 9 di maggio. Allora, ancora buongiorno. Lo so che ci sono tante domande per quanto riguarda il Play With Us, il gioco della radio che state ascoltando. Tanti chiedono, ma quando arriva il Play With Us? Quando è che si gioca il Play With Us? Io non posso dirvi tutto, ragazzi. Il Play With Us arriva a sorpresa, però vi posso garantire che oggi in regalo ci sono i gadgets.

Gli inglesi Baby D, che in realtà questa canzone già la pubblicarono nel 1992, non fu un grande successo. Poi dopo 2 anni ci ripensarono e dissero: ma riproviamoci. Let Me Be Your Fantasy dal 94, Let Me Do It All Day di Mezzogiorno e 30.

esempio, è un chiaro esempio di questa pratica che succede da diversi anni, ovvero di andare a riprendere una canzone del passato come questa di Alternative Free del 1997 e riportarla nel presente con ottimi risultati, peraltro, perché d'altronde UGL è colui che l'ha presa per mano portandola nel 2026 ed è uno che fa ballare alla stragrande da diversi anni. Su M2O la prossima è tutta nuova, The Bowser, Magnetic.

0: M2O. M2O. Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
1: DJ Time.
2: In the mix.
3: DJ Time.
0: Il rap di 1212.
4: Yeah, 1212.
0: E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
5: This is David Guetta.
6: This is Tiësto.
7: Welcome in the Bob Sinclair Show.
8: Dance with us.
0: Vai su m2o.it.
9: Come on.
0: E cerca le nostre web radio.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
12: Cadere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Ullalala!

0: manca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima!
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.

tanto romanticismo, grazie al poeta Alex Farolfi. You Only You è la canzone, la sua ultima canzone in ordine cronologico, che stiamo ascoltando da diverse settimane con grande piacere qua su M2O. Allora, sabato mattina, che sta diventando pomeriggio, manca poco all'una, ancora buongiorno. In settimana stavo leggendo una cosa che mi è piaciuta molto, ovvero il web ha partorito un termine nuovo, una nuova parola che mi piace molto perché racchiude un concetto che poi alla fine tutti conosciamo. Il termine è hallway crush, ovvero la cotta da corridoio, no? Cioè quella, l'emozione dell'innamoramento da corridoio, ovvero quel compagno di università, per esempio, oppure quella collega, il ragazzo o la ragazza che incroci ogni giorno nello stesso posto alla stessa ora, ma con cui non hai mai parlato, ma che ogni volta che la vedi o lo vedi pensi: mamma mia, io ti amo, prima o poi ti fermo, te lo voglio dire, però non ho il coraggio di farlo, un po' perché siamo di corsa, un po' perché sarebbe eccessivamente fuori luogo. Per esempio, la mattina al bar, no? L'appuntamento è lì, anche per te, tutti i giorni bevi il caffè e c'è anche questa ragazza o questo ragazzo, oppure sull'autobus, oppure quella collega, quel collega di un altro reparto che incrocia la macchinetta del caffè alle 11, però poi non gli dici nulla perché ti sembra di essere un po' fuori luogo. Tutti ne abbiamo o ne abbiamo avuto uno di hallway crush. Escludiamo i fidanzati, altrimenti partono gli alibi, però diciamo single, tutti ce l'abbiamo, quella là o quello là di cui ci innamoriamo. Allora potremmo fare una cosa intelligente, se volete farvi avanti in maniera anonima, ma ci pensiamo noi, basta un breve vocale, diciamo, dove ci dite dove succede l'incontro con la vostra crush, che magari anche lei in questo momento sta ascoltando M2O.

0: Pomeriggio stiamo parlando di quelle persone, le crush che incontriamo tutti i giorni, che amiamo, non glielo diciamo e non abbiamo il coraggio di farlo mai, tipo lui.
1: Ogni giorno per strada,
0: sì,
1: io guido una macchina, lei guida un camion.
0: Guida un camion.
1: Lei bionda, l'ho sempre vista a mezzo busto. Basta, non so nient'altro.
0: Vabbè, è un po' poco però, almeno la città me la potevi dire. 342 654 3210.

0: Cioè, per esempio, che succede a Foligno?
1: Salve!
0: Salve!
1: Io la incontro tutti i giorni.
0: Sì.
1: In via 4 novembre, che lei lavora la bus.
0: Ah.
1: Io faccio l'autista dell'autobus, perciò okay. La vedo sempre.
0: Sì?

0: che praticamente alla fine nella routine di ognuno, nella routine di tutti i giorni di ogni persona, c'è cioè quella persona che amiamo, ma non abbiamo mai il coraggio, per non dire altro, di andare a bussare un attimo a dire: oh, scusa, ti amo, ma non te lo dico da qualche anno. Topic, Becky G, canzone nuova su M2O che si chiama Sorry Papi.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Sorry Papi por mi vida loca, l'una e due minuti su M2O. Come andiamo? Tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 2, adesso pronti a ripartire con l'M2 Hit The Italian Remix.
2: M2O. Più musica. Go! M2O. M2 Hit.

0: come mi capita spesso quando c'è una canzone in francese, ho bisogno di una prof. Ripetizioni su M2O. Encore un fois il titolo della canzone? È giusta la pronuncia, professoressa? Ora il San con Yameo. Ed il San, leggevo, un rapper sulla quarantina, un rapper francese che da quelle parti è considerato l'Eminem francese, cioè una roba comunque che ti manda a letto anche abbastanza contento. Con questa canzone, ancora un fois, abbiamo chiuso in non stop quelli dell'una di sabato 9 di maggio. Ancora buongiorno, ciao, sono Giorgio Dazzi. Allora, saluti viaggiatori, ma soprattutto doppio bacio a tutti i lavoratori del weekend. Siete con noi, siete nel cuore, siete nell'anima. A voi dedichiamo la prossima, che è una canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hit di domani. The hit

Non è male questa cantante, è cantante inglese che si chiama Ra. Dico così perché ci sono due H alla fine, quindi credo ci sia un eco. Ra. La musica è di Joel Corey, si chiama Devotion, Sweetest Emotion. L'M2 Hot delle ore 13.

stagione nella musica, questo dice Bebe Rexha. Bebe Rexha, la cantante che sta cantando su M2O, cantante che in settimana ha detto roba forte, ha detto: io nel 2026 vorrei smettere di essere una people pleaser, ovvero una compiacente che accontenta tutti. Vorrei in ordine essere più audace, più sicura di me e anche più ricca, anche se i soldi non fanno la felicità.

Mattia è tornato proprio cantando questa canzone, se non sbaglio, Someone You Loved, ed era anche Glastonbury, così va alla memoria. Luis Capaldi su M2O, l'1:21 è il sabato pomeriggio, quello che stiamo vivendo insieme, ma comunque possiamo curiosare e avventurarci fino anche al sabato notte con il Dance With Us, dove suonano i migliori DJ al mondo qua a casa nostra. Per esempio, a mezzanotte David Guetta, all'1 Bob Sinclair e alle 2 c'è il DJ set di Benny Benassi, del quale adesso tutti insieme ascoltiamo un piccolo spoiler. Dance With Us. Donde sta la discoteca?

0: Adidas.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità.

0: Curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
4: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
8: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
7: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà,
11: solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
12: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
13: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

D'altronde questa è la canzone che ascoltiamo anche in Italia su M2O. Fever. Allora, ci ha ingannato, bello, te ci ha ingannato. Queste sono un po' le accuse che mi sento fare negli ultimi minuti, perché dicono: stavi già parlando di Play With Us, ma non è ancora arrivato. Ma quando arriva il Play With Us? Tra pochissimo, ragazzi. Tra poco giochiamo con Harry Styles con la sua canzone American Girls, quindi molto riconoscibile.

ai. Tante summer vibes nell'aria, un po' come il polline, ma però preferiamo le summer vibes, e quindi siamo tornati indietro con un moonwalk stile Michael Jackson di 26 anni, tornati all'estate del 2000 con le Queen dell'estate del 2000. Paola e Chiara, vamos a bailar! L'M2 Hold delle 13.30.

0: M2O.
1: Play with us.
2: Play with us. 342-654-3210 il numero per giocare con noi. Oggi in palio ci sono i gadgets. Più fortunato, palesati.
3: Play with us. Davide da Lucca.
2: Bravo Davide e doppio bacio a tutta Lucca.

0: La mezcla.
1: Ogni weekend.
0: La musica latina.
2: Me decidí y a todas las invité.
0: En la radio italiana.
3: La mamacita que escuchan danzar.
1: Insieme a Shorty.
2: No estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
1: La mezcla. Il sabato alle 22. Su M2O.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda.

0: A Kodiak, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

Flash, volevo capire il titolo della canzone. M2O, manca pochissimo alle 2 del pomeriggio, quindi prima di andarcene, piccola breve sbirciata al mondo del mercato immobiliare, che in questi giorni ha come enorme protagonista, gigantesca, una di quelle che non ti aspetti, Mariah Carey. Cioè, una che guadagna talmente tanto che mai avresti detto, sì vai, prima o poi Mariah Carey venderà a casa. Ma come venderà a casa? Cioè, lei ogni anno con All I Want For Christmas Is You guadagnerà 1 miliardo, credo, cioè guadagnerà più di quello che un uomo normale potrà mai anche soltanto sognare. E invece è capitato anche a lei, nei giorni scorsi ha messo in vendita il suo attico a New York City, la sua casa storica peraltro, non l'ennesima casa, la casa, l'abitazione, la home, dove abitava, dove abita tuttora, dal 1999. Allora, per farla breve, per i più curiosi, all'interno sono 1000 metri quadrati su 3 piani, già qui, vabbè, palestra, cinema, studio di registrazione, c'è un bagno turco in marmo perché poverina si deve lavare per bene, e anche una vasca lunga 11 metri che, voglio dire, a meno che non facciano le Olimpiadi in casa di Mariah Carey, lascia un po' il tempo che trova, però vabbè, ognuno fa quello che vuole. C'è anche un pianoforte che apparteneva a Marilyn Monroe, che spero si porti nella sua prossima casa. Comunque, se vi interessa, tutto questo a 27 milioni di dollari, che posso dire, ho sentito anche di peggio.

0: così che si chiama la canzone in onda su M2O. Fermi, perché c'è anche gente interessata alla casa di Mariah Carey.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Salvatore da Caserta.
0: Sì, mi dica.
1: No, l'operazione immobiliare mi interessa.
0: Bene,
1: ma
0: benissimo.
1: Il condominio, sappiamo quanto si paga.
0: No, allora.
1: Un abbraccio.
0: Un abbraccio a voi, però è rimasto un po' il segreto, perché alla fine l'importante è cantare bene come lei. Un'altra canzone e poi il DJ.

0: time of day.
1: Davvero? It's DJ time again. Ciao, sono Albertino. E tutti i weekend, dalle 2 alle 3 il sabato su M2O e poi la domenica in replica su M2O e ancora il venerdì sera in replica su Radio DJ, It's DJ Time. Alba al microfono, Fargetto regia. Ma Mario?
2: Ciao Alberto, eccomi qua.
1: Non ti vedo.
2: No, no, come no, sono qui.
1: Ti sento.
2: Posto, a posto.
1: Allora, la puntata di sabato 9 maggio, ricca di musica che sicuramente piacerà molto agli amici della cassettina, ma anche alle nuove generazioni. Siamo andati a ripescare un po' di sound dal nostro archivio. Avremo il momento con Prezioso, il disco Prezioso. Ci sarà Molella con suo Mega Mix. Ci sarà anche un po' di musica nuova e vi racconterò una storia. Quindi è tutto pronto per una nuova puntata del DJ Time.
3: It's DJ Time! DJ Time!
1: Il DJ Time questa settimana comincia con Sweet Dreams della Bush.
4: It's DJ!

0: E se chiudi gli occhi cosa pensi quando ascolti sta canzone?
1: Acquafana, Riccione, 12.000 persone che alzano le braccia a destra e a sinistra
0: e fanno la ola. 1994, è stata proprio quell'estate che è successo, caro Mario. L'estate di Sweet Dreams della Bush. Le sonorità sono molto simili, l'anno è lo stesso. Questa è Tonight is the Night di

0: Beh, queste sono tutte versioni originali, ci sono molte canzoni degli anni 90 che sono state rifatte con sonorità più attuali, questi sono proprio suoni di quel periodo là. Era Tonight is the Night, Le Click, DJ Time Again. Sabato 9 maggio, domenica in replica, venerdì ancora su Radio DJ. Questo è il brano This Time Sexy Night, dallo stesso anno il mio amico Mario Fargera.
1: Oh, sono io,
0: Sei tu?
1: Sono io.

0: apertura con quattro brani dello stesso periodo 94-93, con sonorità proprio di quel mondo là degli anni 90, del DJ Time, degli amici della cassettina. A chiudere c'era Ice MC con Take Away the Color.
1: Boom shak, DJ, boom shak, DJ, boom shakala, DJ Time, Albertino's on the mic.
0: Come on, get up. Ma tu come on, get up, Giorgio?
2: Sì, oggi sì.
0: Anche Mario come on, get up, eh? Era Ice MC, proprio lui, quello del jingle, eh?
3: Sì, lui.
0: L'originale?
3: Sì.
0: Che abbiamo rivisto, tra l'altro, qualche anno fa, un paio di anni fa. Giorgio, dove l'abbiamo rivisto? Vediamo se ti ricordi.
2: L'abbiamo rivisto a Malta.
0: A Malta!
2: Con lo zaino,
0: sì.
2: Molto bello.
0: Con lo zaino molto brutto, no? Molto bello. Sì, sì, mi ricordo. Va bene, allora siamo arrivati al momento del disco prezioso, come tutte le settimane alle DJ Time, come avete sentito è già collegato con noi Giorgio Prezioso. Possiamo sapere che cosa ascolteremo questa settimana?
2: Allora, ascoltiamo sulla base di Mac, Fabulous, Bacon Popper, Beastie Boys, David Guetta, Dead or Alive, Deep Swing, Daft Punk, Outwork, The Colors e Offspring.
0: Tu garantisci che su una sola canzone riesci a farci stare tutti questi brani?
2: Assolutamente sì, garantisco.
0: Sei disposto a firmare anche una liberatoria?
2: Sì, firmo, sì.
0: Ok, ha firmato, eh? Sei testimone tu,
3: Mario. Sì.
0: Ok,

0: Ci sono state tutte queste canzoni sulla base di Fabulous di Make, Bacon Popper, Beastie Boys, David Guetta, Dead or Alive, Deep Swing, Daft Punk, Outwork, The Colors e gli Offspring per chiudere con Pretty Fly. Ma non è fantastico tutto ciò? Eh? Oh, sto parlando con te.
1: No, è bellissimo.
0: Tre canzoni nuove adesso, prima della pausa e della storia che racconteremo con

Beh, comunque Madonna non è la prima volta che ci fa ballare, ci ha fatto ballare tanto negli anni 80, negli anni 90, poi insomma ha fatto anche canzoni pop oppure ballate. Adesso è tornata con una canzone dance insieme alla giovane Sabrina Carpenter, Madonna con Bring Your Love, novità nel DJ Time. Per chiudere questa sequenza di musiche nuove di sabato 9 maggio o domenica in replica, nel DJ Time torna Joel Corey insieme a Ra. Questa è Devotion, Sweet Emotion.

0: Quante canzoni conosciamo che si chiamavano Devotion, Mario? Ti ricordi? C'era una che si chiamava Wanna Give You Devotion.
1: Esatto.
0: È questa.
1: Lui ha usato la tastierina.
0: È una cover.
1: No, no, no, il cantato è diverso.
0: Allora, gentilmente, Mario.
1: Sì.
0: Puoi andare in archivio a prendere quella di cui stiamo parlando?
1: Vado! Eccola. I wanna give you
0: devotion. Eh sì, è questa.
1: È quella.
0: È un'altra canzone degli anni 90, giusto?
1: Giusto.
0: Vabbè, allora piccola pausa, tra poco ritorniamo e vi racconteremo una bella storia. Ma prima i Black Street featuring Dr. Dre con No Diggity.
2: M2O. M2O Chart. La classifica ufficiale di M2O con Ilario.
3: M2O Chart.
2: Il sabato alle 21, solo su M2O.
4: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
5: Tu perché sei così?
4: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
6: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
9: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
11: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
10: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
16: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Welcome to DJ Time.

0: Correva l'anno 1996, Dr. Dre ha prodotto questo capolavoro insieme ai Black Street, era No Diggity, detta anche a Diggity Dagda. DJ Time, il programma, sabato dalle 2 alle 3 su M2O, la domenica in replica anche su Radio DJ. Se non vi basta, scaricate le nostre app e lì troverete la puntata in reload. Adesso, indovina?
1: Racconti una storia, Alberto.
0: Racconto una storia.
1: Vedo l'ora.
0: Leggio.
1: Eccolo.
0: Luce bassa.
1: Sì.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Vado. Vuoi sapere quale storia racconto oggi?
1: Sì.
2: Oh yeah. Check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Sweet Dreams Are Made of This. Degli Eurythmics. È senza dubbio una delle canzoni pop più famose della storia. La sua inconfondibile melodia iniziale è diventata il marchio di fabbrica dei suoi autori. La canzone è Sweet Dreams. Loro sono gli Eurythmics. Sweet dreams are made of this. La cantante scozzese Annie Lennox e il musicista inglese Dave Stewart formano gli Eurythmics a cavallo tra gli anni 70 e 80, sulle ceneri di un altro progetto chiamato The Tourist. I tre album della band sono le prove generali per quello che faranno dopo, quando decidono di separarsi dagli altri componenti del gruppo per formare un duo. Sia Annie Lennox che Dave Stewart sono attratti dalla prima musica elettronica sperimentale. Il primo album degli Eurythmics, però, è un flop ed è soltanto grazie ad un prestito di 5.000 sterline da parte di una banca che riescono a organizzare un piccolo studio in una specie di stalla per cavalli dove registrare il secondo album. Giocando con alcuni sintetizzatori e strumenti analogici, Dave Stewart compone per caso la famosa melodia iniziale di Sweet Dreams, sulla quale Annie Lennox improvvisa alcune strofe. Gli Eurythmics sono convinti di avere prodotto la hit che avrebbe svoltato la loro carriera, e hanno ragione. È una canzone unica nel suo genere, senza strofe ma con un solo ritornello, dall'inizio alla fine. Grazie al supporto delle radio e dei DJ nelle discoteche, nel febbraio del 1983 Sweet Dreams, sottotitolo Are Made of This, raggiunge il secondo posto nella classifica dei singoli più venduti in Inghilterra e in estate anche la vetta negli Stati Uniti. Sweet Dreams è un successo internazionale, così come il videoclip, trasmesso a ripetizione da MTV. Anche se la canzone viene utilizzata nei club e nei festival come inno dance, in realtà il testo è molto introspettivo, a tratti oscuro e ambiguo. Secondo un sondaggio di Spotify del 2013, il testo di Sweet Dreams è quello che è stato cantato per più tempo nel modo sbagliato. Si credeva infatti che Annie Lennox dicesse «Sweet dreams are made of cheese», formaggio, e non this. In ogni caso, Sweet Dreams Are Made of This degli Eurythmics rimane una delle pietre miliari della musica pop, entrata nell'immaginario collettivo a tal punto da essere utilizzata in ogni occasione possibile, dalle partite di calcio ai compleanni. Ed eccola, di nuovo nel DJ Time, Sweet Dreams Are Made of This degli Eurythmics.

0: oggi abbiamo raccontato la storia di Sweet Dreams, di Eurythmics, Dave Stewart e Annie Lennox. Dove di solito nel DJ Time ci occupiamo, siamo specializzati in musica anni 90. Questa è forse una delle poche eccezioni degli anni 80 che sono ancora molto molto attuali e ancora la suoniamo anche nel DJ Time quando lo facciamo dal vivo. Quando lo facciamo dal vivo non c'è solo Fargetta, non c'è solo Prezioso, non c'è solo Albertino, c'è anche Molella.
1: Eh sì,
0: eccolo, e ce l'abbiamo anche nel programma tutti i weekend con il suo Megamix. Ben trovato.
1: Esatto, eccomi qua, grazie, saluto tutti quelli che ci sentono e tutti quelli che ci vengono a trovare in giro quando facciamo DJ Time e non, diciamo.
0: Yes. Che cosa sentiamo questa settimana nel Megamix?
1: Allora, oggi partiamo con un remix fatto da me dei Gemelli Diversi di Mary, poi ci saranno i Brooklyn Bounce con Bass, Beats and Melody, Dildo degli Interactive, Bartez con On The Move, Wonderful Days di Starflash, Robert Miles col Children e a chiudere Safri Duo con Play The Life.
0: Benissimo, ascoltiamolo insieme il Megamix di Molella.
1: Eccolo qua, ciao a tutti.

0: Safri Duo con Play the Live a chiudere questo mega mix di Molella. Se non sbaglio, questa è la canzone che chiude invece il DJ set di Mario Fargetta.
1: Hai detto bene!
0: Il mio dirimpettaio quando facciamo il DJ Time dal vivo. Però magari le cose possono cambiare in futuro.
1: Dici?
0: Non lo so, chiedo. Quattro canzoni per chiudere. La prima è The Power to Move, remix by Ziggy Marley.

Allora, 1995, lui era uno degli 11, mi pare, figli di Bob Marley, Ziggy Marley, che poi abbiamo anche incontrato quando facevamo il DJ Time su Radio DJ. È venuto a trovarci, era The Power to Move You Remix. 1993. Momento dance per Freddie Mercury. Questa è Living on My Own.

0: era Living on My Own, conosciuta anche come
1: Tirolese. Alberto,
0: Tirolese. Ah, perché tutti la chiamano così, o alcuni. Living on My Own, Freddie Mercury, DJ Time. Questa è una canzone solo per gli intenditori, però anche gli altri sono pregati di ascoltarla con molta attenzione. Call a Boy, 1991, Seven Ways to Love.

Ways to Love, bellissima, Call a Boy 1991, è proprio l'inizio di una decade che per noi è stata bellissima, quella del DJ Time, che tra l'altro questa settimana chiuderemo con una canzone dallo stesso anno, dei Two Unlimited, si intitola Get Ready For This.

0: I Two Unlimited con Get Ready For This. Anche questa è una delle tantissime canzoni degli anni 90 che poi è stata ricantata, risuonata, remixata. E vabbè, è il destino di quella decade. E anche Mario è stato ricantato, risuonato.
1: Io ricantato.
0: No? Allora io vado, tutti fermi?
1: No, vengo via con te, Alberto.
0: Allora si va, sì. si va via. Ci sentiamo il prossimo weekend. Grazie a tutti gli amici della cassettina, grazie agli amici del DJ Time, di qualsiasi generazione voi siate. Io vi auguro un buon weekend e vi aspetto sabato prossimo dalle 2 alle 3 su M2O, oppure domenica, o anche in replica su Radio DJ. Se non vi basta, scaricate le nostre app e troverete la puntata in reload. Grazie Mario.
1: Grazie a te Alberto.
0: Grazie a Preziose Molella. Buon weekend, alla prossima settimana col DJ Time. It's DJ Time.
2: Ciao a tutti.
3: Arrivederci.
4: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: My Movies presenta.
9: Inizia dicendomi perché sei qui.
10: Mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
10: Non sapevo dove altro andare.
8: Il premio Oscar Anne Hathaway.
10: Non volevo tagliarti fuori,
9: ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
8: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i

0: Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o €5 di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: In FM, su mro.it.
4: Buon pomeriggio, un minuto dopo le 3. Ciao a tutti, buon sabato! La voce che sentite è la mia. Ciao, sono Isabella e stiamo insieme fino alle 17. Pronti per cominciare? Ci sono i tre non stop. Ora!

0: il titolo della canzone appena ascoltata qui su M2O, 15 e 8 minuti, anzi le 3 e 8 del pomeriggio. Non so perché mi è venuto da dire sto 15 strano. Vabbè, comunque l'importante è che si sia capito che siamo insieme dalle 3 alle 5. Ciao, io sono Isabella, spero tutto bene lì fuori. Ovviamente cambiano gli orari, cambiano le cose, ma non cambiano le buone abitudini. 342-6543-210, quello è il nostro numero, tenetelo bene a mente. Ora c'è la novità, l'M2 Hot.
1: M2 Hot.

senza aprire i direct di Instagram e di ritrovarti un messaggio da parte di Rita Ora. È quello che è successo a Zerb, che è l'autore insieme proprio a lei, Rita Ora, di questa canzone. Ogni ora qui su M2O ascoltiamo una novità. Questa era If It's Not Love, l'M2 Hot su M2O.

Mi sembra l'ottimo mood per vivere un sabato pomeriggio. Quello di Ed Sheeran e Justin Bieber, I don't care, cioè non è che mi interessi più di tanto. Alle 3:15, buon pomeriggio a tutti, ciao, come state lì fuori? Mi sembra di vedere un bel sole. Pensa che bello, mentre guidi, finestrino abbassato e c'è questa canzone qua.

0: bella questa canzone. Man on the Moon, 3:20 del pomeriggio. Buon sabato a tutti. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Al 342-6543-210. Belli attivi. Ma voi testate anche quello che diciamo in diretta, perché c'è Alex che ad esempio manda il video di lui che ascolta la canzone appena passata, Man on the Moon, con il finestrino abbassato e il braccio fuori. Bello, bello. Guarda, mi piace questa interazione fatta così. Bella.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Da Troni fino al 20.

0: Pavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
4: Alcuni sono fatti per stare insieme.
3: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
5: Questo killer non sbaglia mai.
3: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto.
15: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

BTS cantano swim, nuotare, in modo anche un po' metaforico. Invece al 342-6543-210 c'è chi ha la fortuna, senti la mia invidia come va, di stare al mare in questo momento. Salutiamo Fabrizio da Palermo che ci manda anche tanto di foto allegata. Cioè, ti credevo, però grazie, perché un po' di sole mi serve anche a me, ma serve a tutti noi. Alla mezza di ogni ora qui su M2O, lo spiego per le nuove o per i nuovi se magari vi siete collegati qui solamente adesso, noi abbiamo una bellissima abitudine, ovvero quella di andare indietro nel tempo con una canzone del passato. C'è l'M2 Old. M2 Old.

avevo anni nel 1999, cosa? Non si è sentito. Vabbè, pazienza, la radio parla una volta sola. Nel 99 quanti anni avevate voi? Ma soprattutto ve lo ricordate il momento in cui Michael Jordan si è ritirato dal basket? E anche l'anno in cui è uscita questa canzone degli Afro Medusa. Era l'M2 Old.

disco High Hopes, versione remixata da Don Diablo. 15:38 del pomeriggio, ciao a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Come va lì fuori? Spero tutto bene. Intanto c'è questa canzone che secondo me può accompagnare tanti di voi, eh? Subito Magnetic.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
4: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
3: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
4: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
3: Veramente?
4: Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: sotto a chi tocca. Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.

Femmina alle 4:10 del pomeriggio. Buon sabato a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5, fuori tutte e tutti quelli che sono single e magari hanno anche degli ottimi amici. Voi direte, mamma mia che combo. Lo so, però se siete così fortunati, sappiate che se non volete più rimanere in questo status sociale quale la singoltudine, c'è una nuova cosa che vi potrà essere d'aiuto. Non parlo delle app di

22, roba che alle 22 una volta ti iniziavi a preparare per uscire, invece poi a un certo punto zero. E ultima ma non ultima, praticamente vedi più il tuo fisioterapista e osteopata che la tua famiglia. Ecco, sappi, mi rivolgo al singolo e alla singola, sappi che se ti ritrovi in questa situazione non sei sola, non sei solo, siamo in tanti. Tra l'altro ce n'è una che pare essere comune a tutti. Dite la verità, quanti punti avete sulla tessera fedeltà della farmacia? Ditelo!

0: Looking Lovely alle 5 del pomeriggio. Oh, Claves Looking Lovely, questa canzone te la dedico io a nome di tutti. Va bene, noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 9 su M2O. Da Isabella è tutto, fate i bravi, ciao.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
3: In FM Lab su M2O.it.
4: Ma grazie mille Isa, sono già 2 minuti passati dopo le 5 del pomeriggio. Pomeriggio del sabato qui su M2O. Ciao da Claves, 9 di maggio in onda fino alle 19. Pronti con i treno stop. La prima è delle Destiny's Child.
3: M2O.

0: anche molto personale, quello di Bella Vita. Non è per forza essere, che ne so, in piscina a prendere il sole. Magari la Bella Vita è anche fare qualcosa che vi piace fare nel weekend, quando trovate posto rispetto alla settimana dove siamo sempre tutti quanti un po' più impegnati. Allora, ben trovati da Claves nel nostro weekend. 11 minuti che l'orologio batte dopo le ore 17 di questo pomeriggio. In onda con voi, come sempre, come ogni fine settimana, fino alle ore 19 di questo sabato. Siamo pronti a sentire della musica nuova, perché subito dopo queste tre canzoni non stop, l'M2Hot è firmato da Pink Pantherist e si intitola Girl Like Me.
1: M2 Hot.

canzone di Charlie Lane e la voce che abbiamo sentito cantare fino alla fine è quella della cantante Kate Huster. Un'altra collaborazione adesso tra Metaboy, il DJ, e un'altra DJ che invece si fa chiamare Samsara. Questa canzone si titola

0: Questo sound lei lo definisce un Arabic Afro House, quindi un po' Afro House, un po' con influenze della musica appunto araba, con questo pezzo che è venuto fuori dal titolo Yalla. Sono le 5:22 del pomeriggio del sabato, bentrovati da Claves. Mi piace il concetto di Francesco da Sorrento, il concetto di bella vita. Estate, sabato, svegliarsi, una bella colazione, palestra e poi al mare. Wow!
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
2: Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
7: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
8: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
7: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
9: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
11: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
12: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
13: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
14: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
15: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
16: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

I Madonna di Sabrina Carpenter con Bring Your Love, canzone nuova, fresca fresca, arrivata anche grazie al fatto che entrambe sono salite sul palco del Coachella. Madonna ospite a sorpresa dello show che ha fatto Sabrina Carpenter, che si è un po' guadagnata, adesso non vorrei mancare di rispetto a nessuno, ma si è un po' guadagnata il titolo di erede di Madonna, no? Per certi versi, e questa loro musica insieme è arrivata dopo la cover di Like a Prayer anche con questo pezzo nuovo dal titolo Bring Your Love. Le 5:30 del pomeriggio su M2O, tutti pronti per ascoltare una canzone del 2000.

L'Italia c'è anche grazie a questa canzone di qualche tempo fa, prodotta da Dardust insieme a Benny Benassi, si intitola Golden Nights e la voce è proprio quella di lei, di Sophie Scott, che poi in arte col suo progetto Sophie and the Giants. Adesso una delle canzoni uscite di recente che si prospetta essere già una super hit, Gordo insieme a Rainer Zonnebend, Loco Loco su M2O.

0: Africa. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
13: M2. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter.
14: We play
15: every day.
16: For real, Madrid, Medellín, te lo dici che tenga, che pedi,
17: All Weekend Hits.
18: La migliore musica di sempre.
19: Sabato e domenica su

Prima canzone dei The Colors e si intitola Rolling Stones, fa parte della musica che solitamente in questo periodo dell'anno, quando inizia a fare più caldo, quando si avvicina a quella stagione lì, The Colors fanno per accompagnarci anche nella bella stagione estiva. Rolling Stones su M2 a 9 minuti dalle ore 18 di questa giornata del sabato 9 di maggio, con me Claves con voi fino alle ore 19. Allora, alzi la mano chi non ha ancora mai fatto una cosa che negli ultimi anni viene considerata essere, diciamo, da boomer. Ok, sapete che ogni tanto dobbiamo per forza etichettare i comportamenti che si fanno soprattutto online, no? Soprattutto sui social. Allora, sto parlando delle stories

su WhatsApp, che poi in realtà non è nemmeno proprio la stories, è l'aggiornamento dello stato, viene chiamato così, da quando Meta, che è proprietaria insomma anche dei social come Instagram e Facebook, ha detto: ma sai che c'è? Ma quella funzione così amata che era partita da Instagram, mettiamola prima su Facebook e poi su WhatsApp. Dicevo, una delle abitudini, no, che spesso viene etichettata come essere da boomer è proprio questa. E allora magari nascono anche un po', non dico dei litigi, però dei punti di vista diversi tra

fascia d'età. Non è vero, ho scoperto questa cosa. Ho letto un articolo che mi ha spiegato un fenomeno che magari se avete dei figli in età adolescenza potreste già conoscere. Cioè che molto spesso questa cosa dell'usare lo stato di WhatsApp o comunque questa applicazione che magari noi altri usiamo solo per messaggiare viene usata dai giovanissimi, tipo quando stiamo parlando ancora fine elementari, inizio medie, dai più o meno sia quello lì il periodo, quindi ancora forse preadolescenza. Comunque in ogni caso viene usata per, diciamo, sperimentare un primo approccio sui social, in quanto è un territorio molto più controllato, perché condividere delle cose sul proprio, diciamo, stato di WhatsApp permette di vederle solamente a chi ha il tuo numero, e quindi anche per i genitori è giusto, insomma, che ci sia anche una sorta di controllo prima di avere l'accesso ai veri social network, chiamiamoli così, come possono essere Instagram, Facebook, TikTok, eccetera eccetera. Quindi insomma, cosa succede? Che questa cosa è un po' un banco di prova e che viene usata, allora forse è vero che viene usata da una certa fascia d'età, quella che risponde all'etichetta di boomer, però viene usata anche dai giovanissimi, e forse la fascia in mezzo, dai, quella dei più giovani o dei giovani quasi non giovani, che invece la considerano un po' una cosa un po' strana da fare, ecco.

0: Voice, il nome di chi ha fatto questa canzone. Let Me Be invece è il titolo del brano appena ascoltato a un minuto dalle 18 su M2O.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in

0: e Taiwan.
1: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Vi aspettiamo, domenica 7 di giugno. Ora sono le 18 qui su M2O. Ed è sabato 9 di maggio, bentrovati da Claves, 3 canzoni non stop, la prima di The Weeknd si intitola Can't Feel My Face.
4: M2O

2015, una delle grandi canzoni di Ariana Grande ha avuto grande successo, Break Free, grazie anche alla produzione del DJ Zedd, che ci ha messo un po' di EDM, di electro dance music all'interno di questo pezzo. Ore 18:07, chi vi parla è Claves, la radiostazione si chiama M2O, queste erano le nostre tre canzoni non stop, partite con The Weeknd, Can't Feel My Face. In mezzo c'era You Rock My World e adesso con Break Free siamo arrivati al momento in cui vi proponiamo l'ascolto di un brano nuovo. Lui è D.O.D. e Closure è la canzone che ha fatto. 2 Hot

conosciuto come D.O.D. è un nome che abbiamo imparato a conoscere anche negli ultimi tempi. Arriva da Manchester, DJ che ha fatto diverse hit, tra cui questa che è uscita da poco insieme a Daily May. La voce è sua e Closure è il titolo del brano. M2O, la canzone nuova M2O, che trovi sempre all'inizio dell'ora, anche alle 18.10 del pomeriggio del sabato. Ed è sabato pomeriggio. Ciao anche ai nuovi arrivati, quelli che magari hanno acceso da poco la radio qui. Vi faccio ascoltare adesso LP, Girls Go Wild, nella versione remix.

0: momento della giornata e ormai della serata è giusto pensare a quello che succede nella nostra notte, nel nostro Dance With Us, che c'è ogni notte, dal lunedì alla domenica, e nel sabato in particolare ci vengono a trovare anche un po' di amici, come nel caso di Benny Benassi con il suo DJ set. Lo troviamo nella notte del sabato a partire dalle 2 nel nostro Dance With Us con il sound che vi faccio sentire adesso.
1: Dance With Us, dove sta la discoteca?

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
8: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
7: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
9: Non sto nella pelle.
7: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma

0: esatta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Un pezzo che ci riporta nei primissimi anni 2000, siamo nel 2002 per la precisione, con l'uscita della versione originale. Poi, sempre per la precisione, nel 2003 c'era Martin Solveig che aveva fatto il remix di questo brano di Salif Keita, Madan. E adesso nel 2026 ci ha pensato Jonas Blue con la sua nuova versione, quella che stiamo sentendo oramai arrivati alla mezza di quest'ora. Siamo pronti per l'M2 Hold, ma prima la linea va alla nostra redazione per tutte le ultime news. M2O, M2O,
1: DJ Station. È attesa all'alba di domani a Tenerife la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus. A trasferire i passeggeri fino all'aeroporto sarà l'esercito. L'OMS rassicura, il rischio è basso, non si tratta di un altro Covid. Il Ministero della Salute ha attivato nel frattempo la sorveglianza attiva su 4 passeggeri residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, che erano a bordo di un volo in coincidenza per Roma, su cui era salita anche una donna che si trovava sulla nave da crociera, poi morta per il virus. Calcio, nella 36esima giornata di Serie A l'Udinese ha vinto 2-0 a Cagliari. All'Olimpico sono in campo in questi minuti Lazio e Inter. Alle 20.45 la Juventus sarà impegnata sul campo del Lecce. Parliamo di MotoGP. Jorge Martin su Aprilia ha dominato e vinto la gara sprint del GP di Francia davanti a 2 italiani, Pecco Bagnaia su Ducati, che domani alle 14 nella gara partirà in pole position, e Marco Bezzecchi sull'altra Aprilia. Brutta caduta nel finale per Marc Marquez, che si è fratturato un piede e dovrà essere operato. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore tempo in peggioramento da ovest, con prime piogge sui settori nord-occidentali del paese, sulle coste del Tirreno e le isole maggiori. Domattina una perturbazione atlantica investirà tutto il centro-nord della Campania, portando altre precipitazioni. In giornata maltempo sulle stesse zone, con però tempo più asciutto al sud. L'appuntamento con il meteo.it torna domani mattina.

0: La sua In Your Arms è stata una delle voci storiche del French Touch, della house dei primi anni 2000. Lui è stato anche la voce di Sound Music Sounds Better With You degli Stardust. E questa invece è stata la sua prima canzone, siamo sempre nel 2000, da solista, diciamo. In Your Arms, We Gonna Make It, è un M2O che vi abbiamo messo alla mezza dell'ora, 18 e 33 minuti, qui su M2O.
1: Più musica.

Sheila. Questa è una canzone di Tame Impala che ha avuto grande successo già nella versione originale. Il grande successo è stato anche aggiunto dalla collaborazione della voce di Jenny, che ha fatto questo featuring, diventato anche virale sui social. E questa è una delle cose che negli ultimi tempi, no, permette alle canzoni di avere grande successo anche nel mondo reale, diciamo, fuori dai social. Ok, lei invece si chiama Meek e ha fatto una canzone che si intitola Fabulous. La sentiamo nella versione remix.

0: weekend.
1: La musica latina.
2: Me decidí y a todas las invité en la radio italiana.
3: Todas las mamacitas que escuchan danzar.
0: Insieme a Shorty.
4: Estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
0: La mezcla. Il sabato alle 22. Su M2O.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
11: Arredissima.
12: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
13: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
16: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
17: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
18: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
19: Deliveroo!
18: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Siamo arrivati alle 18.52. Chi vi parla è Claves. Tra pochissimo vi lascerò al resto della nostra programmazione del sabato sera qui su M2O nel dettaglio alle ore 19. Quindi tra poco, tra 8 minuti, arriva la puntata di questo weekend di 1212. Ci sono però alcune cose da fare prima. E a proposito di 1212, volevo fare un invito esteso a tutti gli ascoltatori, ma non solo.

proprio a chiunque è in questo momento collegato sulla radio. Ci vediamo quando la domenica 7 di giugno con 1212 Celebration alla festa di Radio DJ al Party Like a DJ. Il nostro capostazione Albertino sarà l'host della serata, ci sarà ovviamente anche una serie di artisti, il cast diciamo di eccezione. Ci sarà Fabri Fibra, ci sarà Frankie High Energy, ci sarà Ernia, ci sarà Neffa, ci sarà LA, Madame e Taiwan, per

Prima su Radio DJ e adesso su M2O. L'appuntamento, dicevamo, è per il 7 di giugno all'Arco della Pace. Ci sono i biglietti in vendita su Ticket One, ci sono anche tutte le informazioni precise sul nostro sito m2o.it e l'inizio dello show è fissato alle ore 18, quindi mi raccomando, non mancate, ci vedremo lì con il meglio del rap sul nostro palco. Nel frattempo però, tra le cose che succedono qui su M2O oggi, oltre agli appuntamenti della sera, c'è anche quello col nostro gioco Play With Us, che non abbiamo ancora timbrato. Volevo usare questo termine così per dare un senso di realtà al nostro gioco. 342-6543-210 rimane il nostro numero al quale potete mandare i vostri messaggi per provare a giocare con Harry Styles American Girls. Quella è la canzone che abbiamo scelto per quanto riguarda il sabato 9 di maggio, solo e soltanto quando la sentirete. Adesso sentiamo 26 insieme a Federico Scavo, questa è Funky Nassau.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo il nostro gioco, eccolo il Play With Us. Con i vostri messaggi al numero 342-654-3210 avete giocato, avete mandato il vostro audio, tipo nel caso di questo ascoltatore qua. Sentiamo.
3: Play With Us, Agostino da Foggia.
2: E bravissimo Agostino da Foggia, perché sei stato il selezionato, il fortunato tra i tantissimi che hanno provato a mandare un messaggio per vincere i nostri gadgets. Li riceverai direttamente a casa tua e con il Play With Us di oggi manca un minuto alle ore 19. Quindi noi ci salutiamo. Arriva adesso 1212 e l'appuntamento con me sarà domani pomeriggio alle 15. Fate un buon sabato sera, a domani da Claves, ciao!
4: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
2: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita.

0: go! Welcome to the show! 1212, la storia del rap alla radio italiana sin dal 1994. Perché sottolineo questo? Intanto perché è fighissimo per me poterlo dire ogni weekend qui su M2O, e poi perché il 7 di giugno abbiamo preparato una grande festa, 1212 Celebration, all'interno del party Like a DJ con Elea, Ernia, Fabri Fibra, Madame, Night, Frankie Energy, Neffa e molti altri.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: 1, 2.
3: Everything brand new.
0: Il primo di oggi è molto morbido, molto intimo e anche molto elegante. È un artista che conosciamo molto bene da queste parti. Si chiama Tusi, Proud of Me.

quando ci sono i cori dei bambini in una canzone R&B è quasi sempre assicurato il successo, perché da quando per esempio Nas con I Can o Hard Knock Life di Jay-Z e mille altri esempi che hanno portato, hanno fotografato, hanno cristallizzato nella storia del suono urban cori di bambini, allora poi è diventato quasi un trend avere almeno

insieme una traccia all'interno dell'album così. Si chiama Proud of Me, primo di oggi di 1212. Artista americano fichissimo, si chiama Tusi. M2O 1212.

Fibbio, Fabri Fibra. Chissà se porterà questa canzone, sono tante le hit nel repertorio di Fabri Fibra, chissà quale canzone, quali canzoni porterà durante il suo show al 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Milano, Arco della

Pace, ci sarà Fibra, ma anche Ernia, Madame, Frinky Energy, Night, LANE, WFA, Neffa e tanta storia, tutte le info su M2O.

0: The trap still running.
1: One more time,
0: yo.
1: Central C UK style, London, nello specifico West London. La prima grande hit di Central C era il 2022, titolo Doja.
2: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
11: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
10: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: lose control.
1: I'm gonna lose control every time I come, man. I'm gonna
0: lose control. I'm gonna
1: lose control. I'm gonna lose control every time I come, man. I'm gonna
0: lose control. I'm gonna
1: lose control.
0: I'm gonna lose control
1: every time I come, man. I'm gonna
0: lose control.
1: I'm gonna lose control. I'm gonna lose control.
0: Hit assieme a Elton John. Ripreso un classico di Elton John con tanto di approvazione di Elton John, che risulta come featuring di questo pezzo. L'originale del 1975 si chiamava Someone Saved My Life Tonight. L'epoca d'oro, una delle tante epoche d'oro nella storia di Elton John, adesso è entrata di diritto anche nella storia del rap, della trap contemporanea, grazie al Lose Control.

0: con le mie G. Gue, ospite di LA, che sarà nostra ospite al 1212 Celebration il 7 di giugno a Milano, Arco della Pace. Tutte le info e i biglietti su ticketone.it. This is for you.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale.

0: presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: My Movies presenta...
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori,
2: ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
4: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
8: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
9: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
10: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
7: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90, solo da Old Wild West.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
16: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a €399. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
17: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a €1,99. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
18: 1, 2, 1, 2, hey! Oh!

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: E io Napoli, what's up? Una delle icone contemporanee di Napoli, il mio amico Luchè, dopo il suo periodo sanremese, che sicuramente aggiunge tantissimo alla carriera già molto ampia di Luchè dai tempi dei Kozang fino a quello che succederà nei live quest'estate, fino anche a questo labirinto che ha, non ha fatto altro che certificare il marchio di fabbrica di Luchè, della sua musica, del suo rap, sempre molto intimo, anche parecchio cantato, ma credibile per tutti quanti. Warehouse 4, si chiama così questo pezzo di Benny the Butcher.

Geneico con Swae. Alcuni lo definiscono contemporary R&B, cioè R&B di questa epoca, R&B del presente, che ovviamente, come tutti gli elementi del presente, deve molto al passato, all'R&B storico, a quello classico, ma ancora di più a quello irripetibile dei primi 2000. Piena Y2K Music.

la versione originale di Mark Morrison era quella, la Return of the Mac. Mark Morrison presente anche in questa rielaborazione, in questo rework di qualche anno fa, ormai di 5 anni fa, di G-Eazy con Chris Brown.

0: stile Missy Elliott, questa nuova canzone di Lizzo, grande assente al Met Gala di qualche giorno fa. Nella sua storia però Lizzo ha regalato diversi outfit epici durante il Met Gala, probabilmente tra gli artisti del mondo urban che quest'anno hanno regalato tantissimo dal punto di vista di creatività. Sicuramente Bad Bunny, che si è vestito o forse travestito da se stesso di 53 anni, quindi capelli bianchi, un po' di rughe, ovviamente c'era un grande make up su Bad Bunny, un outfit molto molto elegante come il dress code imponeva. Però poi scopri che quell'outfit era Zara, era di Zara, e quindi anche lì, un po' come ha fatto all'Halftime Show del Super Bowl, Bad Bunny sempre vicino, non sappiamo se lo fa per motivi di marketing, però comunque vicino al popolo, ok? Yes, si chiama Bitch Lizzo.
1: 1, 2, 1, 2, M2O.
2: Yeah.

0: Michael Mary, Billie Jean, Billie Jean. Christian Dior, Dior.
1: I'm
0: up in all the stores.
1: Okay. Michael Mary.
0: When he rains, he pours.
1: Pops, more.
0: She like the way I...
1: Wow. Era davvero gigante Pop Smoke dal punto di vista del timbro vocale, anche del suo modo di fare il rap. Purtroppo scomparso ormai un po' di anni fa. Christian Dior, si chiama così questo suo classico. Anno 2019, New York City style. Ora lo stile invece è quello di Londra, di Little Sims.
2: Life's up.

volevo capire Madame con Marrakesh, che cita anche il Cristo che piange diamanti, che poi è anche il titolo di una canzone di Rosalia dell'ultimo album, che riprendeva un grande classico popolare di cui abbiamo parlato più volte. Occhio su Madame, perché la vedremo al Party Like a DJ domenica 7 di giugno all'interno del 1212 Celebration. Ci sarà anche Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Night, Neffa, Taiwan, ovviamente Madame, altri nomi ancora, tutte le

0: Info su m2o.it, ticketone.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
6: Tu perché sei così?
5: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
7: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
9: Yeah. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2.

0: 2, 1, DJ Station.
1: Sapessi come stare meno triste, meno solo. Sapessi come fare ad essere capito. Come vedere l'eclisse senza volo. Sarei ancora fermo al giorno in cui sono partito. Vorrei dirti caro amico, però non ci sei. Sei per

0: mezza siga. Il mio brother in law, partner in crime, Nerone, personaggio iconico del rap italiano, che è anche il co-conduttore del podcast di 1212, che si chiama Exclusive. Si scrive con 3X, lo puoi sentire e vedere sulla tua piattaforma preferita, che sia Spotify o YouTube. Questa settimana ci siamo presi una mezz'oretta di tempo, io e Nerone, per raccontare un po' di fatti del mese. Questo è un piccolo estratto della chiacchierata.
1: 1212 Exclusive.
2: Il rapper va nella discoteca, un po' imbruttisce l'ambiente, perché il pubblico di certo rap non è quello figo, bello, cool di molti club.
3: Poi il tuo live in ghiaccio non te lo tirano, nei club sì.
2: Ah sì? Vabbè.
3: Beh, normale, il mio live hai pagato per venire a sentire me, se io fammi vuoi bene.
2: Infatti molti sanno, mi sa che avevo letto di Massimo Pericolo che diceva fare i DJ set in discoteca è tipo la disoccupazione, una cosa del genere.
3: La NASPI.
2: Tipo quelli che hanno la disoccupazione. Credo che abbia detto questo, no? Perché lui dice: vai in un posto in cui si sente di merda, molta gente magari non sa nemmeno chi sei, come stai dicendo tu.
3: Quello è il vero cazzo.
2: In molti artisti registro anche una difficoltà nel passare dalle serate al proprio concerto.

erano i Criss Cross, iconico duo di Atlanta. Purtroppo uno dei due poi nel 2013 è scomparso, Mac Daddy, l'altro si chiamava Daddy Mac. Non era molto difficile imparare i loro nomi, no? Mac Daddy and Daddy Mac, prodotti da Jermaine Dupri. Everybody jump! Siamo nella storia del rap adolescenziale, che in realtà poi non si è molto ripetuto, quantomeno è un po' fermo forse al periodo di Lil Bow Wow o Soulja Boy, per esempio. È da un po' che non spunta un, lo dico con totale rispetto, un bambino che becca una grande hit come era appunto Jump. M2 Old di oggi, Criss Cross. 1 2 1 2

0: shit, oh shit, oh shit. Samara Sin. Buon sabato sera. Siete su M2O. Yes. Oh shit, oh shit. Questo è 1-2-1-2.
1: 1-2-1-2 M2O.
2: This is for you.
3: M2O. Cerca le web radio di M2O su m2o.it.
4: Yeah, yeah.
3: La musica del DJ Time.
5: DJ Time
6: in the mix.
7: DJ Time.
3: Il rap di 1-2-1-2.
1: Yeah, 1-2-1-2.
3: E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
8: This is David Guetta.
9: This is Tiësto.
10: Welcome in the Bob Sinclair Show.
11: Dance with us.
3: Vai su m2o.it.
1: Come on.
3: E cerca le nostre web radio.
12: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Quando il tempo sembra non passare mai,

0: Il tuo unico pensiero è la pausa pranzo?
1: Deliveroo!
0: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
3: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online. Go, go, go, go, go. Hey.

immensa Alicia Keys, canzone che sicuramente è nelle playlist che raccontano l'empowerment femminile nella musica. Sicuramente c'è Girl on Fire, pezzo del 2012 di Alicia Keys. L'autodeterminazione di una donna, lei ne è sicuramente un grande simbolo. Yo, what's up? Buon sabato sera, questo è 1212, what on the mic? What is like? Nas is like. Il classico di Nas, 1999.

0: Listen.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Uno dei momenti più romantici all'interno dell'ultimo album di Kid Yugi, che una settimana fa, ormai l'1 maggio, è apparso a sorpresa durante il concerto del 1 maggio a Taranto. Perché, non lo diciamo mai abbastanza, Kid Yugi racconta da sempre, rappresenta dal giorno zero la sua città, che è Massafra, che è dalle parti di Taranto. Dopo Amelie di Kid Yugi, un pezzo classico anche del karaoke, difficile da cantare

What's up? Si chiama Never Lose Me. È l'ultimo di 1212 di oggi. L'appuntamento con 1212 è sabato e domenica dalle 19 alle 21. E quindi, guardando l'orologio, siamo in quel momento in cui dobbiamo salutarci, ma non prima di aver dato un paio di appuntamenti fondamentali. Quello con Exclusive, che è il nostro podcast che puoi sentire e vedere su tutte le piattaforme, per esempio YouTube, per esempio Spotify. Ti basta cercare Exclusive con 3X. L'altro appuntamento è la grande celebrazione di questo programma, cioè 1212 Celebration.

Domenica 7 giugno a Milano all'Arco della Pace, all'interno del Party Like a DJ, i tre giorni di grande festa delle radio di Via Massera 2. 1212 Celebration con Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame Night, Nef, Taiwan. Tutte le info su m2o.it, ticketone.it. Ci vediamo lì e ci sentiamo il prossimo weekend. Ciao a tutti da Watt.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, da Ilario, qui su M2O inizia la classifica ufficiale M2O Chart. Come ogni sabato sera a partire da quest'ora c'è Danny Omic, si occuperà lui della musica. La musica, queste sono le nostre 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. Partiamo già con una novità, la prima delle tre nuove entrate di oggi. Joel Curry con Devotion Sweetest

Kungs and Boys Noise, Getaway, è stata per settimana la numero uno della classifica ufficiale di M2O. Questa canzone rimane fra le più longeve, presente da settimane e settimane nella nostra lista. 19 la loro posizione di oggi, un po' in discesa rispetto alla 11. 18, non è cambiato niente, c'è ancora David Guetta con Jennifer Lopez. Safe

Da poche ore, fra le canzoni più programmate qui su M2O, c'è anche questa, dico da poche ore perché è una nuova entrata in questo aggiornamento. If It's Not Love di Zurb con la voce di Rita Ora. Nuova entrata alla posizione numero 17. Sonorità di Zurb riconoscibilissime. Vi ho detto che lui, giusto perché la classifica, se no la sapevate già. Numero 16, di un posto sale Taylor Swift, Opalite.

Nonostante faccia musica già da diverso tempo, non sapevamo nulla, il mondo non sapeva nulla di Dern Turnley fino a quando non ha pubblicato questa canzone. Acting Tough, dentro la classifica di M2O, oggi alla numero 15. 14, questa è la più alta nuova entrata di tutta questa settimana. Madonna è tornata e questa è l'anticipazione dell'album nuovo che uscirà a luglio. Non è tornata da sola. Sabrina Carpenter qui e con

0: Explore parte 2 sarà questo il titolo dell'album di cui già si sta parlando e leggendo da alcune settimane, e ad anticiparlo c'è già questa canzone, Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, nuova entrata, alla 14.
1: M2O Chart.
2: M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
4: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
6: Alcuni sono fatti per stare insieme.
5: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
7: Questo killer non sbaglia mai.
5: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
9: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
8: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
13: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
18: Carattere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: M2O Chart.
3: Numero 13.

tutte le nostre 20 canzoni più programmate di questa settimana, fra cui poteva forse mancare quella dei Prospa e Clooney. 13 è la loro posizione oggi, in salita rispetto alla 14 della settimana scorsa con Free Your Mind. Alla 12 una ex numero 1, Gordo con Loco Loco.

Proprio questa sera Bob Sinclair ha un live a Tokyo, se lo seguite sui suoi social potrete vedere che cosa ha inventato per il pubblico giapponese. Nel frattempo lo abbiamo ascoltato qui su M2O con I Can't Wait, nuova versione di quella famosa canzone degli anni 80, ricantata da Kaiser. 11 nella classifica ufficiale di M2O, che adesso apre la top 10 insieme a Bebe Reja and Faithless.

Ogni sabato sera tra le 9 e le 10 su M2O aggiorniamo la M2O chart ed è quello che stiamo facendo anche in questo momento. In sottofondo c'è Mick. 9 è la posizione di Fabulous nella versione remixata da Rivers, in salita. Così come in salita, alla 8 ci sono i BTS.

0: questa è la canzone che ha guadagnato più posti nell'aggiornamento di oggi della classifica di M2O. La canzone è quella di Harry Styles, 7, e dove l'abbiamo appena ascoltata, American Girls. A tra poco con le prime 6.
1: M2O Chart.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima!
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl. Only
10: girl. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: M2O Chart.
12: Numero 6.

Il terzetto di Titanium, che per la prima volta dopo Titanium, il mega successo che tutti ricorderete, è tornato a collaborare. Insieme hanno fatto questa canzone, Awake Together, e il trio è composto da Afrojack, David Guetta e Sia. Erano alla 6 lo scorso weekend, 6 dove li abbiamo appena ascoltati qui nella M2O Chart. 5. Medusa con Don't Wanna Go Home.

Anima, It's So Beautiful. E 4 la posizione di questa canzone dentro la classifica ufficiale di M2O questo sabato, un posto in più rispetto alla settimana scorsa. E un posto in più lo guadagna anche Lady Gaga, non è da sola, è con Deutschin, la canzone nuova dalla colonna.

così non è più al primo posto la canzone degli Another. Dopo settimane e settimane fissi alla numero uno, oggi sono scesi alla due, sempre comunque molto in alto, perché sempre fra le nostre canzoni preferite qui su M2O. Talk to You, appena ascoltata, in discesa. Nuova numero uno, quindi. Al primo posto salgono The Boza con Magnus.

0: gli ultimi giorni e di The Bosa, Magnetic. La classifica è finita qui, la trovate sul sito m2o.it quando volete, trovate tutti i titoli delle canzoni che la compongono e in più la potete riascoltare, così come attraverso l'app di M2O. Grazie a Danny Omic per la musica e ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O Chart.

0: IVA Days. Solo da ogni euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Uni euro. Fino al 10 maggio, solo con Uni Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.

0: La mezcla. La mezcla. La mezcla. La mezcla.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: My Movies presenta...
3: Inizia dicendomi perché sei qui.
4: Mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
4: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
4: Non volevo tagliarti fuori.
3: Ma lo hai fatto.
4: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
4: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it. La mezcla.

0: Illuminiamo il sabato sera su Radio DJ, One Nation, One Station e su M2O in contemporanea. Nello stesso momento, dalle 11 a mezzanotte sulle due radio gemelle, va in onda la DJ Parade, la classifica dance con Albertino al microfono, che poi sarei io. Che poi sarei. Ciao, sono Albertino, visto che sono io.
1: Adesso ti ho riconosciuto.
0: Hai capito che
1: sì,
0: sono.
1: Sei tu.
0: Ma Mario?
1: Sono qui, ho parlato adesso.
0: Tu sei Fargetto in regia.
1: Esatto.
0: Allora, la DJ Parade, 20 posizioni, sabato 9 maggio, e due nuove entrate questa settimana, una numero uno che non è cambiata o è cambiata, non ve lo dico, se no spoiler, non è carino. Io direi, Mario, se tu sei d'accordo...
1: E io sono d'accordo.
0: Benissimo, potremmo ascoltare le due canzoni che ci lasciano e poi partiamo con la nuova DJ Parade. Ci lascia il remix di So Easy, Olivia Dean. E anche Release the Pressure di Calvin Harris e i Kasabians. Get on down, get on down. E quindi possiamo cominciare. E cominciamo subito con la prima delle due nuove entrate di questa settimana. Nuova entrata! La prima nuova entrata della DJ Parade numero 20 è Shinyuku, la nuova di Frankie Rizzardo.

Hudson e la sua Shinyuku. Al numero 20 questa settimana apre la DJ Parade. Al 19 invece c'è In the Music, I Got the Love, il remix di 26. I got

0: anticipato, perché ci sono ancora loro in questa versione 2026 di 26, era In The Music, number 19, DJ Parade. Al 18 invece,
1: la seconda nuova entrata.
0: La seconda nuova entrata di questo weekend in 18ª posizione è Awake Tonight, Afrojack, David Guetta and Sia.

inconfondibile di Sia, i suoni di Afrojack e David Guetta era Awake Tonight, la seconda e più alta nuova entrata di questo weekend nella DJ Parade. Al 17 c'è Mo Black con Man on the Moon, al 16 Kato featuring John con la ex numero 1 Turn the Lights Off, e al numero 15 questa settimana Anima con Beauty.

Decima posizione nella DJ Parade Anima con Beautiful, la classifica dance su Radio DJ. E su M2O, come ogni sabato sera, dalle 11 a mezzanotte, continua. A 14 Metaboy e Samsara con Yala FG. In 13esima posizione Federico Scavo con Show Me Love. Al 12 ancora David Guetta con Jennifer Lopez, Save Me Tonight. E in 11esima posizione Gianni Romano con You Rock My World, Velafro Remix.

0: Era You Rock My World, una canzone particolarmente attuale visto il successo che sta ottenendo il film biografico di Michael Jackson. You Rock My World, Gianni Romano, ricantata. La versione che abbiamo sentito era quella di Velafro, in 11ª posizione. Noi facciamo una pausa, ma tra poco ritorniamo con le prime 10.
1: 2 1-2-1-2 con One. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cratere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

era Embers, ex numero 1 della DJ Parade, Robin Schulz, numero 8 questa settimana. A 7 continuiamo con Bob Sinclair e Kaiser, I Can Wait. La sesta posizione è occupata da Prosper e Clooney con Free Your Mind. E al numero 5 nella DJ Parade c'è Mick con il remix di Fabulous.

Era il remix di Rivaz, che è un DJ producer italiano, che salutiamo, di Fabulous di Meek, al numero 5 questa settimana della DJ Parade. Al quarto posto, Kungs, Boys Noize con Getaway. Al numero 3, Medusa, con la nuova I Don't Wanna Go Home. E al secondo posto, in salita, Bebe Rexha e i Faithless con New Religion.

Questa è una canzone molto famosa dagli anni 90, era una delle hit più importanti dei Faithless, l'originale si intitolava Insomnia, qui è diventata New Religion nell'interpretazione di Bebe Rexha insieme ai Faithless, al numero 2 questa settimana nella DJ Parade. Non ci rimane altro che fermi tutti, la numero uno anche questa settimana nella DJ Parade è Talk to You degli Another.

0: dire che abbiamo proprio una bella numero uno, ma che se la merita. Era un bel po' che non c'erano dei successi così belli come questo, eh?
1: Bellissimo.
0: Era Talk to You, ancora numero uno della DJ Parade. E con gli Another e Talk to You finisce anche questa settimana la nostra classifica Dance. La DJ Parade tornerà sabato prossimo 11:30 in contemporanea su Radio DJ e su M2O, sulle due radio gemelle. E se volete riascoltarla potete scaricare le nostre app, lì troverete la puntata in reload e anche la playlist aggiornata. Grazie Mario.
1: Grazie Alberto.
0: No, grazie Mario.
1: No. Sei tu che
0: No. Lascia stare, dai. Offro io.
1: Allora sì.
0: Andiamo via. Sì. Ci sentiamo il prossimo weekend. 11:30, Radio DJ M2O con una nuova DJ Parade. Da Albertino. Ciao.
2: Ciao a tutti.
3: Peace. Arrivederci.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli €174,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: M2O. Best electronic music.
7: Electronic music.
8: You're listening to Dance With Us.
9: Best DJs.
10: In the Dance With Us.
11: Be a part of the musical transformation.
12: Dance with us.
13: Move into the sound.
14: Please welcome.
15: Coming up next.
16: Nothing but the hottest records
17: and all the latest club bangers.
18: Selected by David Guetta.
19: David Guetta.
20: Hey, it's David Guetta. Stay tuned to discover all my favorite tracks and my new songs.
21: Tune in.
22: This is the David Guetta playlist
23: on M2O.

0: Kue Pao.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
7: You're listening to Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation.
9: Live!

0: now. Superstar DJ, Bob Sinclair.
1: Vous avez toujours